0: Di Giovanni Gabrieli avete ascoltato tre brani strumentali, complesso strumentale, concerto palatino.
1: Samuel Barber, Adagio per archi, opera 11. Orchestra Berliner Philharmoniker, diretta da Simon Rattle.

0: Di Samuel Barber avete ascoltato Adagio per archi, opera 11, orchestra Berliner Philharmoniker, diretta da Simon Rattle.
1: Joseph Schuster, quartetto per archi in Do maggiore, numero 1 da 6 quartetti padovani, già attribuito a Mozart come K-Anhang 211. Moderato, un poco adagio, allegretto. Quartetto d'archi Joseph Joachim, Stefano Montanari ed Elisa Citterio, violini, Francesco Lattuada, viola, Gaetano Nasillo, violoncello.

0: di Joseph Schuster avete ascoltato Quartetto per archi in Do maggiore, numero 1 da 6 quartetti padovani, già attribuito a Mozart come K. Anhang 211. Quartetto d'archi Joseph Joachim, Stefano Montanari ed Elisa Citterio, violini, Francesco Lattuada, viola, Gaetano Nasillo, violoncello.
1: Giacomo Puccini, Preludio sinfonico in La maggiore. Prima esecuzione, Milano, Conservatorio, 15 luglio 1882. London Symphony Orchestra, diretta da Antonio Pappano.

Di Giacomo Puccini avete ascoltato Preludio Sinfonico e La Maggiore. Prima esecuzione, Milano, Conservatorio, 15 luglio 1882. London Symphony Orchestra, diretta da Antonio Pappano. Louis Moreau Gottschalk. Radieuse, Grand Vals des Concerts, opera 72. Pianista Philip Martin.

0: Di Louis Moreau Gottschalk avete ascoltato Radieuse, Grand Valse des Concerts, opera 72. Pianista Philip Martin.
1: John Dowland, Lacrime Pavin, Pavana. Hopkinson Smith, Liuto.

0: Di John Dowland avete ascoltato Lacrime Pavin, Pavana, Hopkinson Smith, Liuto.
1: Francesco Geminiani. Concerto grosso in re minore per due violini, violoncello, archi e basso continuo. La follia. Adagio. Allegro. Adagio. Vivace. Allegro. Andante. Allegro. Adagio. Allegro. Adagio. Allegro. Freiburger Barock Orchestra. Gottfried von der Goltz, direttore.

Di Francesco Geminiani abbiamo ascoltato il concerto grosso in re minore per due violini, violoncello, archi e basso continuo, La Follia. Freiburger Barock Orchester, Gottfried von der Goltz, direttore.

Maurice Ravel, Daphné et Chloé, suite numero 2 del balletto. Levé du jeu, lent, pantomime, lent, très lent, vif, très lent. Danse générale, lent animé. Orchestra sinfonica della Radio di Colonia, diretta da Gary Bertini. Brichievo, 1 maggio 1927, Tel Aviv, 17 marzo 2005.

0: Di Maurice Ravel avete ascoltato Daphné e Chloé, suite numero 2 dal balletto. Orchestra sinfonica della Radio di Colonia diretta da Gary Bertini. Brichievo, 1 maggio 1927, Tel Aviv, 17 marzo 2005.
1: Antonin Dvorak, quattro danze slave per pianoforte a quattro mani dall'opera 46, prima serie. Numero 1 in Do maggiore, presto. Numero 2 in Mi minore, allegretto scherzando, allegro vivo. Numero 3 in La bemolle maggiore, poco allegro, più mosso. Numero 4 in Fa maggiore, tempo di minuetto. Duo pianistico, Yara Tal e Andreas Grothuysen.

0: di Antonín Dvořák avete ascoltato quattro danze slave per pianoforte a quattro mani dall'opera 46, prima serie, duo pianistico Yara Tal e Andreas Grothuysen.
1: George Entile.

Sonata numero 1 per violino e pianoforte. Allegro moderato, andante moderato, funebre, lento espressivo, presto. Tian Wai-yang, violino. Nicholas Rimmer, pianoforte.

di George Entile abbiamo ascoltato sonata numero 1 per violino e pianoforte, Tian Wai-yang violino, Nicholas Rimmer pianoforte.

0: di Claude Debussy abbiamo ascoltato 12 studi per pianoforte alle memorie di Frédéric Chopin. Libro secondo. Pour les degrés chromatiques, scherzando, animato assai. Pour les agréments, lento, rubato e leggero. Pour les notes répétées, scherzando. Pour les sonorités opposées, modéré sans lenteur. Pour les arpèges composés, dolce e lusingando. Pour les accords, décidé, rythmé, sans lourdeur. Roger Mureraud, pianoforte.
1: Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 9 in Re minore, opera 125. Allegro ma non troppo, un poco maestoso, molto vivace, adagio molto cantabile. Presto, allegro assai, presto, allegro assai. Anna Cristina Cappola, soprano. Marianne Beate Killand, contralto. Markus Schäfer, tenore. Thomas Bauer, basso. Orchestra Anima Eterna, Jos van Immersal, direttore.

0: di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 9 in Re minore, opera 125. Allegro ma non troppo, un poco maestoso, molto vivace, adagio molto cantabile, presto allegro assai, presto allegro assai. Anna Cristina Cappola, soprano. Marianne Beate Killand, contralto. Marcus Schaeffer, tenore. Thomas Bauer, basso. Orchestra Anima Eterna, diretta da Joos van Immersel.
1: Johann Sebastian Bach, concerto brandeburghese in sol maggiore, numero 4, Bach Werke Verzeichnis, 1049. Allegro, andante, presto. Concertino Duilio Galfetti, violino, Maurice Steger e Stefano Bett, flauti diritti. Orchestra I Barocchisti, clavicembalista e direttore Diego Fasolis.

0: Di Johann Sebastian Bach avete ascoltato il concerto brandeburghese in sol maggiore numero 4, Bach Werke Verzeichnis 1049. Concertino Duilio Galfetti violino, Maurice Steger e Stefano Bett flauti diritti. Orchestra I Barocchisti. Clavicembalista e direttore Diego Fasolis.
1: Gustav Holst, The Planets, I Pianeti. Suite per grande orchestra e coro di voci femminili, opera 32. Mars, The Bringer of War. Venus, The Bringer of Peace. Mercury, The Winged Messenger. Jupiter, The Bringer of Jollity. Saturn, The Bringer of Old Age. Uranus, The Magician. Neptune, The Mystic. Con coro femminile a 8 voci. Filarmonia, orchestra e voci femminili del complesso vocale dei Sixteen, diretti da Eugenij Svietlanov. Maestro del coro, Harry Christophers.

0: Rai Ladinia Notiziar.
1: Bondomes di bentroe e bentroedes al notiziar ladin, sione mercol ai nef de september. Del notiziar de inchere una ronde la meta che ha fat serer la strada de ferata, la ferata, da Sterzing al Prener, de in incidenti in sera de Netzun Sela, de scommenz della scuola, domante provincia de Trent e tel Venet, da po a un encel coleament da Ortisei o la chinché veni in audà la mostra unica, e da po do verre una sempre de Ortisei della noda dua, e in curte la presentazione del della cultura ladina che stan a Puntin a Ortisei. Dandesi di Nant col notizier ve faso una serie che te un cher de ora a Ladinia Life Cinzia Pistoia la intervisterà la consigliera de Comune de Cortina Roberta De Zanna se ragionerà con la della prospettive per il davenir turistic de Ampez. Veniamo adesso all'attualità. Anter, Flersch e Gossensass con le Jarco e Mertes sera per un forte temporel dal col gran Ega e Tempesta si è destaccata una meta pericolosa per la linea della ferata. La meta non la eroe adatto che la Sines istu da fec volontadives de Flersch e ha dit che la è venuta giù del bosco presso pec 2 km da Gossensass in verso il confine. Anche da domani l'estate in Soralec con i geologhes del gestor della rete della ferata RFI la situazione la resta sinistra. Dal mese di inant la linea della ferata la è venuta aperta un po' de mo per una scina, per una linea, con una mendra velocità. La ferata un po' le serisia andò de venir seredes da sera per via che se cognessa andò metter mano a piever la resler sta sapienes de material. Via per il dire stat problemes per chi che con viager l'estat metto bus e mesi sostitutives e a mo sarà deseses e interdivamens per i passeggeres via perdute il dì. L'unbol del Prener Martin Albert l'ha intervistata Barbara Tilli della Tagesschau l'ha detto che la situazione è sinistra, le pervedù che il pieve tutto il dì e da sera e ha un tema che venga giù a mo' material dall'out. La Nigoles Basses non desce niente il mette contro il rayon col Jolier, cognerò un fer domani. Se il tempio ria, se cognerà ence serer in dodut. L'unbolt Albert el spiega che da man de RFI le venu fat nia da bona comunicazione ai viaggiadores e a cognu rester ores blocchete stazion senza neve sui mesi sostitutives. Doman sera su Albert venirà a ciavana streda per sveter e muder fora la res parasas da nesedes dai presapec 1000 m3 da material detritic venu giù. Non se sania sui tempi se decanche se poderà indore pristiner la normalità su tutta la linea ferrata. Vengono adesso invece un altro intervento fatto in sera de net del soccorso dal mondo del Trentin e de fascia su Sela. Due alpinisti e venuti mettuti in sicurezza. La sera su dal mesanetta appunto l'operazione di salvamento dei due alpinisti resta bloccata e indena che veniva giù dalla Kasnapov sulla seconda torre del Sela da man de fascia. I due rampinatori si chiamano il Cente Doude sentor le sunes. Da sera i si è fermato sulla cengia sotto spitz perché che gli ha massa freite e si è fatto massa fadia. Per fortuna gli ha riportato gli uomini del soccorso da monti dove non si è fatto nia. La centrella unica d'emergenza l'attiva al Jolier e la domana al didamente ince del personale della stazione del soccorso da monta auta fascia. A già che i due rapinadores non è de besende cure mediche sa sveltes e il pilot del Jolier l'ha fatto smontare l'equipe sanitaria cenacea e l'ha fatto montare su un secondo tecnico della stazione. Il Jolier don calegit sul parei, i due tecnici si ha fatto moler giù con la binda dalla cengia e gli ha recuperato i due alpinisti un all'outa da mesanet era duce testazione del soccorso a Cianacei. Vengono adesso a ragionare dell'Unione Europea. Dai 7 di giugno le enforza norme sneves in conde trasparenza e retribuzione e in perd le svenjame tu de Sendora al do della provincia de Busan, Stefan Pescolderung.
2: Il Sorvige, Marcella Urla, provincia di Balzan, ha fatto un'analisi su sua piattaforma eJobLaur e JobBörse. Tcala che le aziende spomattite sui offerte della UR online. Le risulta che passa mesi le offerte, previste al 50%, con tante informazioni su il pagamento. Ci che vanno una buona applicazione delle norme nuove dell'Unione Europea, in conto della trasparenza delle retribuzioni. Questo scrive Dante da Tour de la UR, da dare informazioni sulla retribuzione che pubblica le offerte della UR, indicando o la somma del pagamento o facendo riferimento al contratto collettivo. Le nuove analisi le offerte della UR pubblicate sul sito dai 7 di giugno fino alla fine d'agosto. Alla dola l'assessoria provinciale per la UR Magdalena Amhof daida informazioni da visa sul pagamento da se oriente plesauri e in c'è strumento per tutto mezzo le differenze di pagamento tra alles e ai.
1: E vignuna di este gardena al center del tennis de Runcadiccio, la Kinké in Amesdi, vellurà per la gran fiera de scultura dell'artesanat artistic unica. Tanti nand che della preparazione per la giaurida de Insnet ne disse il giornalista Alexander Stuffer sul post. Sention.
3: De tennis nie tlo purki plunier daudait, kaj moment il 30 artist kang jnia kasi moment plu hospital a mostra je tan kang jnia da nkoi dams di ai ponam tu purta ka i lausi kunche su chada di metr ta dritta position a cio ki randange gstandil den dut wind nur fachtist ka fat da cinca ot pech kalul di deutschland lausi il tlo daudai dut pech nur vs tekni mo mei stai daudai a unica i kadie foch ino la gran novità de maruia kvam pitedat kasta occasion la majora Anze je skulptures winden in ihr stand gefespeal proil moching molri doi ketorna i doi fotografs da nur viel ange in kumambre nurf Marco Koschner de Descendenza de Gradina, Makaviv i Laura Salzburg und la varietà di Laurus fischen Prussion i testen monia koke jachtisch abinasi streda koki stai boni de Jvilupinant la scultura de Gradina de kisch bang trent doiani kildaka stamostra. Köstan dat Lurdel kienget vorinor de Granglaures, Matthias Koschner, Präsident de Unica, hier pakisch Granglaures propi la prima particularita.
4: Stan sono stai boni e udu che troppo satel un pani de fe propri de gran laurs e che li na ricimante produt alla mostra.
3: Soling vit il kostiede na scultura un po' più abstract, coi pa la tendenza di dan quei van pa più via sulla abstract, coi van po la figura reela che la che dominea.
4: Troppo poi avvia propri dalla scultura tradizionale de Gradina, e lui la figura pont centrale e pona di John da quel vai poi nant. La tendenza è di John unjung se kir propri si streda, più calc al sant.
3: Per un po' se giaura unica anche artist da ora da cac, stanno nil siers in gunda fascia te dal Austria ite tambon fegelpa laurede briada con te da ora da Gradina.
4: Che Schalibong, Schalibong ha già portato nuove idee, un vecchio che sogna saute gradina, che è un d'altri che si prova che si impegna il champ d'lert, e un vecchio unico che dice, dopo che questa mostra dice, muoio ma, mi impegna di più, muoio di ma più del mio, che gli altri non stanno a chiedere, dopo che si prova e che li fa.
3: La motivazione del singolo artista, il spirit di concorrenza che è un po' di altre, è scurstata nel sburla proiect livello out che è in ciò che stanno da udai tlo a Runcadic. Tlo si rende un conto che non c'è la, che ma roia che è prodotta avai tana gran varietà artistica na pitla valeda cocca gradina con quel singolo guest da dedora. Un pubblico che ha spirito che è dis... Poi anche da sei ranking in Domania, non sarà niente più di 6.000 come dalla pandemia, non ha spiegato ancora 4.000 persone, ma per quel più interessante, e gli ultimi anni hanno avuto che gli hanno avuto un pezzo e che li può, alla fine della fine, la base a ciò che gli artisti possono essere sotto il tempo e fare un king a 7 pezzo, meno che possa mettere un gran parte in ciò che è l'esame. Da 5 euro è la tanginante che vengono lasciati la gente dalla sede da sera appena la giaurida del centro del tennis. Nisa Runcadic, moment 13 di della gente di Gradina, ulak na spielt der provincial president la provincia Kompacher, isi vice Daniel Alfreider.
1: Devel pai donca Alexander e per la giaurida de unica in snet venerà reportare in chatrail. Restante Gardena e zona invece adesso a cognoscere il bilancio della stagione da distà per la Noda Doa Mar Dolomita Ortisei. La struttura è un punto di riferimento per la socializzazione, la indesfides maores per il davenir del mudamento del turismo e i costi dell'energia. Ne reporta Mita Ortisei. La struttura è un punto di riferimento per la socializzazione, la indesfides maores per il davenir del mudamento del turismo e i costi dell'energia. Ne reporta per nos Simon Moroni.

0: Tätigkeit. Ich kann vor allem auch positiv hinaus. Ne Song gestan, prop jung, la perchla nu da doja, fan nuova spricha doja prdi, kiesang la attraktion, ange pr la percht, kreverda la nu da doja, i tla sauna und fan a restrukturation completa, con un gran investiment, i tlong ange miura. Das sind da cool 24 Sätze und ein paar la Sauna und la Nuda Doja und Jauri Aidoi de Junikstan.
1: La Statistik ist nicht viel lauter. La Pluja nie per la Nuda Doja nie welk de negativ.
0: Samen el bel tam portan geprog la gent di jong van getrups am Mond i prkal vor portrat i doi di zulak el vor plujan vor dis de buchtam pi kai po ist man scho am burg stand in sta ma salam ton des gurnia jacke skedit kul bel tam on laura bang i tut adom pudang vest chali kontanch
1: el tourism sa muda kas sant chela nu da doia
0: kan ki sta jo mo nena o do jenes pondi de nu da doia sku do trups i kali po estre dan tampo de manco kalu di la gent sta manco jut va po chela mo de rue do la cinc la nu da doia per po estre u da yang mo kas ma principalmente trombang po du ki patings resta manco jut.
1: Il maggior costimento per l'implante è l'energia, e la costa è da una anno di su.
0: Se si mandrà un investimento, la struttura è un nuovo impianto fotovoltaico che ci aiuta, anche tre sure, a sparare un po' di energia o a due su dal dut. Ma se sarà per la sfida d'autunno, non si vede, e lo un po' di tempo che i prezzi del gas dal dut prenaus. Vede kis kosti su i pona musrang chalek kan nie boni adide a manteni nanti a portei nanti tutta la struttura.
1: Il mardol mit a bella for in cena funzion sociale, tanta dut primutons la valeda.
0: Nostra struttura crei porta proc i kindri po gia nude, ma anche kanken avel problems de sanità, kan po gia nude che fes senza altro bon, i kula sauna un propi anche sta zona san de wellness, de spa, de relax, u la che però anche un fattore sociale di Jessica, la gente va anche a Ciaculè e a avrei alcune ore di relax che porta proc adunque la combinazione dentro nuda doia e sauna pudon pite una buona o diciamo pudon pite zec de plu de non meve l'altra struttura che magari amena nuda doia o mena sauna.
1: Nazadit Hannes Malknecht. I prims d'ottobre unirà fatta la giurida ufficiale la sauna nuova. In quella occasione unirà l'incefestigiai 50 anni della nuda doia Mar Dolomit.
2: In che da domani a Busan le venue presenta il programma del secondo di della cultura ladina, il sarà in save dai 18 di settembre a Ortigei e il titolo le da una generazione all'altra. Indena la conferenza stampa l'era l'assessore per l'istruzione alla cultura ladina Daniel Alfreider e il direttore dell'intendenza e cultura ladina André Comploy e il grob dell'Urier con Ite Carlo Suani e Sofia Stuflesser ad un con Irene Prinot, direttora dell'Istituto Ladin Mikura Deru e Rita Lovas, Circolo Lia, Mostra d'Ert. Sul programma la manifestazione di letteratura, art, musica, performance, letteratura e attività interattive. Dut pisa per valorizzare la cultura ladina che sia espressione di sferentes e per rinforzare la scontrada e il dialogo inter generazioni. L'assessore Daniel Alfreider la dit che la cultura vivca anche la vendata in ant da una generazione all'altra. André Comploy, direttore appunto dell'intendenza della cultura ladina, sottolinea che la regione è dall'elcher della cultura ladina perché stel dies comienza con regione e il Vainant do con de altre forme espressive. La dit che se vel festeggiare la scontrada inter generazioni ante la Valle des Ladines e coi Ladins Furlegn e Romance. De più venirà a reportare in Cisnet a Trail. Adesso invece vi porto una neva curiosa avvisa a cado i 140 il poeta denunzia che todesco Johann Wolfgang Goethe l'ha passato fuori al prener da già nel via se viaggia della teglia. L'era io del settembre del 1786 che anche scrittore l'argion c'è il Jov anter la Elpes. Adesso in conto del meteo vedigion che resta fora e fora bur tempo in che con probabilità de più ete sence più forte se invers la sera. La temperatura massima le svadai de snefa e 24 degré e tutta la region. Con quest donca le dut per e son adesso la digna life a mo in sin la dos en devel pai per ne ascuta su ad uc vo e ad uta voi autres en cendevel pai ai tecniches della rai ladina per il didament. Stage ben.

0: Ladinia Live. Mikrofons da Wörtsch zum Aktualität und Kultur.
1: Subito do il notiziar Ladin dan carta le due, un bel saluto a tutte e a tutti, benvenuti alla Ladinia Live da parte di Cinzia Pistoia e di Daniele Mistura che mi accompagna a vinde do il bire cala tecnica. Con la fine della stagione da distanza in un risonare spesso di presenze, numeri e bilanci. A buon conto, se per il parisonere c'è una sorta di turismo che non verde di moi vadani, ma c'è a dar valore alla gente che vive un territorio d'utlan, un argomento first, tutta la valle des Ladines e in particolare a Cortina. Bella puntina per resonare de quest da il benvenuto a Roberta De Zanna, consigliera de Mendranza de Comune de Cortina. Buon domes di Roberta e de vel pai de ser chio con nos.
2: Buon dia a tutte e grazie a voi mai invita la vostra trasmissione.
1: Roberta, dunque, con una situazione a onete tanta de sa Cortina?
2: Sì, ancora tanta gente, da dire la verità, ancora che lei ha Duernio, le gulle su tanto in gita, e ha tutto in giro per piazza, e c'è sempre il problema del traffico e della tanta macchine che gira intorno a Cortina e che crea veramente della situazione che è veramente difficile da sopportare. Ma pre che mancia i parcheggi, perché c'è appunto tante cantiere ancora che occupa spazio, e chi è ad Affeno è ancora a Fenide del parcheggio, e poi effettivamente questo richiamo continuo d'esente con la macchina, visto che non è neanche tanto un servizio pubblico che può offrire un'alternativa, le dovrà creare problemi sicuramente sul traffico che a Cortina.
1: Dunque,
2: e un po' io vedo tutte che le sta un'estate con un tempo bellissimo dal punto di vista turistico, anche se dall'altra parte c'è un sacco di problemi di massacciolo, di questo riscaldamento globale, di mancanza di aga, di tutti i laghi a mezzo sutte, però io che i turisti stanno giù proprio questa estate, che sto a comportare anche che tanta gente si è venuta in montagna magari per scampare dal ciodo della città. Quindi diciamo che se vorrò guardare i numeri sarai da lì che va tutto bene, che le sta tanta gente, che sono tutte contente. Però forse anche altre mode di vanità al turismo, che non sei solo il numero della gente che viene, il numero della presenza. E allora forse questo le dà sempre qualche domanda.
1: Ecco, appunto in voi, ed è fora, belle bonde spesso questa domanda, no? Che se pele il pa fer, che vele il pa dir, mentre risenta dins de Cortina al center?
2: Ecco, quel che le mancia in tutte queste anni, anno che sta pensando tanto a Olimpiadi, al grande evento, anno che sta pensando tanto al turismo, tanto che le sta da permesso di realizzare un grande alberghe, tutte a 5 stelle, e anche qua allora non le sta appunto solo in considerazione quel che le era esigenza del turista, e non è solo aiuto un senso del limite a questo, che è anche una contraddizione in questo tipo di turismo che le dirò che a Cortina, soprattutto per quel che riguarda le strade, perché da un lato il Savoro Fei tutta questa tendenza verso il lusso di zone di alberghi a 5 stelle, di super attrezzate con piscina e che quadrio, negozi del centro anche là, grandi firme di tutti i tipi, e da che l'altra allora che sta tendenza verso il lusso, da che l'altra di state o invece che sta invasione di zona, anche se pacifica fino a un certo punto, perché anche là può essere della regola, se può essere un limite, dei turisti coi camper e con appunto chi camion si sanno che si dromeisse. Anche là questa libertà di zona di anno che se vuoi ora dai della regola, perché se no se c'è sono con i camper parcheggiate in mezzo alla piazza, in si parcheggi agli operai da mettere la macchina, i passe e tutte piese camper parcheggiate a destra e a sinistra. Quindi ecco, diciamo che questo turismo ormai non più da pensare di vivere un turismo dal punto di vista quantitativo, ma sicuramente da un punto di vista qualitativo da pensare. Che non vuol dire che ad avvenire solo i sciore o chi che può spendere, però sicuramente le gabette delle regole, dei limiti, e come te le sta fatto ad esempio una pre che ha funzionato in una certa parte per le precime. Se te vuoi il precime è stata prenotata, questo ha salvato una pre solamente il traffico della macchina, anche se dopo anche là le accode di infinite spargite in trecine. Allora, Cisco Polofei, è difficile limitare la libertà della gente di dire a mio chi vuoi. Forse non oltre montanare, non oltre che ho fatto tutta questa proposta per far sì aumentare il turismo, che non sbagliaio, non sbagliare a lanciare un messaggio la montagna per tutti. Io non credo che la montagna sia per tutti. La montagna è per chi che apprezza la montagna e vuol vivere la montagna, non per chi che si aggrappa via se fai un selfie su al lago del Solapis oppure per via mangiare crasta in la via in Val de Fassa che ho veduto tutte le fotografie. E sbaglio più grande probabilmente l'hanno fatto nosoltre, con la nostra smania di crescere, con la nostra smania di far venire sempre più gente, e adesso se ci attorno hai un grande problema, proprio per questo.
1: Che vede il padir a una cultura della mont?
2: Così, questa è ben difficile. Però io anche vedo la gente che va in città con le scarpette da spiaggia, anche vedo anche i rifugi o i bar del centro, tutta questa musica ad alto volume, come se non si potesse appunto apprezzare anche il silenzio o i rumori normali della natura. Anche se vuoi correre del mio a quel che è un stile di vita cittadino, appunto con i negozi del lusso, i rifugi, che ormai tante dei rifugi non è neanche più rifugi, le alberghi di lusso di alta quota, vuol dire che lanciare un messaggio sbagliato della montagna. Io non voglio neanche dire che la montagna è il sacrificio e che le dà solo chi che va a pè e tutto questo, però che idea è voluto appunto massificare questo turismo in montagna, che le fa anche un messaggio, diciamo, che le muoise forse dopo il Covid, no? Inteso come un luogo di libertà, di vita sana e tutto, in realtà si rivela una perché adesso c'è tonta. Non solo hanno riuscito a gestire tutti questi turisti che vengono, ma anche a gestire chi è ad allurare per questi turisti. A Cortina, per esempio, è il grosso problema che tutti questi alberghi che ha rinnovato e non ha da poco pensare anche a fare la camera, non poter mettere la gente e il personale a dormire. E allora li costrette a dormire fuori dal paese, lontano. Sai che tu magari li costretto a tirare via certi servizi perché non sa come gestire il personale. E è difficile anche chattà, pochi che viene allora. E allora diciamo che questa crescita del turismo è anche frutto di una mancanza di programmazione, perché tu non ti puoi pensare di fare un gran albergo che da poco ha il problema di non chattare il personale, di non stare invece a dormire. E questo forse sta proprio questa voglia di crescere, sempre di più, sempre di più, e sempre più strade, sempre più piste, sempre più impiante. In realtà però anche dal punto di vista economico magari non è il modo giusto di gestire. E allora io dico, è una soluzione? Forse non è facile, perché sarà da se riappropriano oltre del nostro stile di vita da propone al turista e non nel contrario, non so che corromperio a quel che magari il turista domanda. Sai, da un'offerta della montagna perché che nei nostri valori, che lei ha della tradizione, ha rispetto dell'ambiente, ha un certo modo di vive anche raggiunto e tutto quel che lei, senza che abbia da diventare la rincorsa al selfie o la rincorsa all'impresa di tutti i costi, anche se magari non c'è sorbone la porta tu c'è il soccorso alpino. Lo sì che è un processo facile, però certo sono al dito alla ricerca del senso del limite. Non posso più pensare che di più è meglio, ma che forse per me è una frede manco, e con una frede anche di visibilità per i residenti, anche chi che non è direttamente coinvolto in quel turismo, che può essere molto in suo paese senza eda e di questi disagi come che lo si crede.
1: A Resoner di Limic, Roberta a Cortina, l'estat manafora l'ordinanza a quella che gevendit per Taliana Anticafoni, che in pisedepa.
2: Ma che la vita verità è stata, ecco, se sono guardate a questo vuol dire che algo appunto non funziona, e forse alla fine è stata un'azione di propaganda che altro, perché la frele è anche vero che insomma forse sta nuova generazione, ormai mi considero la generazione vecchia, forse non io mi insegna bene anche certe mode di comportare, perché è vero, non è il problema di se mangiare un panino, però se tutto il pesce sta o destirato, il chalice della gesa, allora vuol dire che insomma algo in cioè, suo pensiero non l'ho saputo l'insegnare pulito. E allora che sta usinando anticafoni o le stanno a fare in modo per evidenziare il problema, anche se da poi da se domanda il vero caffone e il turista che se mangia il panino la strada, o è lo piuttosto che anche se posteggia la Ferrari in terza fila e magari dà fastidio al traffico o sul marciapiede, allora non può ti passare il pedone o piccola carrozzetta perché non si passa più sul marciapiede. Allora prova anche a se domandare questo ciccheron fatta sta ordinanza, perché magari Poleron che viene con col Ferrari o col Porsche sul marciapiede e dice lui, e anche che mette mani al panino, sono voi anche le stesse ordinanza. Tra alla fine forse anche sono una fretta voi anche noi oltre, perché on dovrà un metodo, una fretta così, diciamo, classista, per questa ordinanza. A me non mi piaciuto neanche una fretta, dire la verità.
1: Se per il papi sera mode moder prospettive, se sì, coluna potesse essere la azione concreta da mandare le istituzioni per mettere i sentadins de cortina al prun post.
2: Beh, allora intanto sicuramente le da risolvere prima di tutti i problemi dei residenti. Lo dice anche il patron del Slow Food Petrini, che non può essere un buon turismo se non sta bene il residente. Il residente che ha Cortina ha tanti problemi. Il primo problema è sicuramente quello di certa casa, perché cale i prezzi a ondite come chi è, sia per l'affitto che per comprare ancora peso. E quindi questo insieme poi al calo demografico, che è anche un problema che riguarda tutta la montagna, tutta l'Italia, diciamo pure, se cazzo sono sempre de manco, è anche da se domandare, alla fine tutto sto ambarato anche un po' in pecco, non in pila di alberghi a 5 stelle, che se per l'altro non è fatto per ci, se alla fine ca il nostro giovane più di tanto non resta perché non c'è facciata o perché magari giustamente fa anche altre scelte di vita, chi che lavora qua non può venire a stacca perché i prezzi sono alti e con un normale stipendio e non riesce a vivere qua, e allora che è il primo problema da risolvere. Hai una comunità stabile, che non vuol dire che la realtà è solo gli ampliati e i cortinesi, la gente che viene qua, che lavora qua, ha il diritto di stabilire anche la sua famiglia qua, in modo che il tutto può venire a scuola, perché c'è una fretta. Qua a Cortina nasce 17-18 pizze all'anno. Questo vuol dire che tra qualche anno anche la scuola sarà un problema mantenere in peso la scuola superiore che è una adesso. Sarà una mancanza dei posti di lavoro, degli insegnanti e di tutto il resto, e servizi medici. Sarà tutto che viene ridimensionato in base appunto a chi se poche residenti che sono. Quindi il primo problema da risolvere è proprio quello. De poter fare in modo che la gente possa vivere stabilmente a Cortina, l'uraca e costruire il suo futuro, chi che vuoi. E i giovani di Cortina, se i vuoi, da un'altra parte anche loro hanno il diritto di poter vivere, se i vuoi. E se invece i vuoi, hai il diritto di cercare una casa a un prezzo che ti permette di vivere. Da poi, in base a che viene in triomanduto, perché se tu sei una comunità numerosa, se puoi pensare e domandare il medico di base, gli insegnanti, il servizio alla casa di riposo e tutto quanto. Per cui la prima roba è proprio quella che era da te. E poi sicuramente la deve anche regolamentare un certo tipo di turismo. Io penso anche a tutte queste Airbnb che le vedo su per la città, tantissime. E anche per la Cortina, sì, che le tante residenze dei Creslai, affitti brevi. Anche chi resta una regola di qualche razza, perché se no anche chi le tutte case sottratte al mercato appunto del residente,
1: Roberta, conie vente romper a bon cont nos cognons se saludarte che moment sul pensiero verte de che succederà a Cortina. De Velpai per essere stata con nos, De Velpai sì. A nos tecnico e a un'altra più bella.
2: Grazie, grazie a voi oltre e a una pronta. Grazie.
3: Es ist 14 Uhr. Mehr Wissen mit Reise Tirol. Hier sind die Nachrichten mit Peter Malferteiner.
4: Die Brennerbahnlinie bleibt voraussichtlich bis morgen unterbrochen. Die italienische Polizei hat einen Mafiamord vor 7 Jahren aufgeklärt. Das Wetter unbeständig bei 19 bis 24 Grad. Nach dem Erdrutsch in Flers ist die Brennerbahnlinie zwischen Sterzing und Brenner unterbrochen. Für den Personenverkehr gilt die Sperre voraussichtlich noch bis morgen. Zwischen Brenner und Sterzing ist ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die Sperre führt zu Zugausfällen und teils erheblichen Verspätungen auf der Brennerachse und im übrigen Bahnverkehr in Südtirol. Auslöser war ein Erdrutsch im sogenannten Fuchsgraben bei Flers. Rund 1000 Kubikmeter Erdmaterial waren gestern Abend abgerutscht. Die Gleise wurden nur deshalb nicht verschüttet, weil Sicherungsnetze einen Großteil des Materials zurückhielten. Das Gebiet gilt als bekanntes Murengebiet. Der Bürgermeister der Gemeinde Brenner, Martin Alber, hat das Krisenmanagement von Trenitalia kritisiert. Der nach der Mure eingerichtete Schienenersatzverkehr sei mangelhaft, die Informationen für die Fahrgäste seien zu knapp, sagte Alber auf Rhein-Südtirol. Auch in der Lombardei ist der Zugverkehr wegen heftiger Gewitter unterbrochen worden. Zwischen Cremona, Treviglio und Brescia fielen zahlreiche Züge aus, weil Äste auf die Gleise gestürzt waren. In Mailand wurden vorsorglich alle Parks geschlossen, um Menschen vor umstürzenden Bäumen und herabfallenden Ästen zu schützen. Laut dem gesamtstaatlichen Rat für Forschung war der Sommer 2026 der heißeste seit Beginn der Messungen im Jahr 1950. Mehr als 7 Jahre nach dem Mord an dem Lazio-Ultraboss Fabrizio Piscitelli hat die Polizei 7 Mafiosi festgenommen. Sie stehen im Verdacht, den Mord an Piscitelli, auch Diabolik genannt, in Auftrag gegeben und organisiert zu haben. Unter den Festgenommenen befindet sich Michele Senese, Boss des Senese-Clans, der zu den mächtigsten Mafia-Gruppen in Rom zählt. Der Landtagsabgeordnete der Südtiroler Freiheit Sven Knoll hat die Einladung des AfD-Jugendsprechers Jean-Pascal Hohm verteidigt. Hohm werde beim Jugendtreffen der Südtiroler Freiheit in Tramin lediglich ein Grußwort sprechen. Knoll betonte, die Südtiroler Freiheit pflege Kontakte zu allen demokratisch gewählten Parteien und habe auch Vertreter anderer politischer Richtungen eingeladen. Der Filmemacher Andrea Pizzini hat Anzeige gegen den Landtagsabgeordneten Jürgen Wirth-Anderlan angekündigt. Wirth-Anderlan habe in sozialen Netzen behauptet, Pizzini habe für sein Corona-Filmprojekt Wellenbrecher öffentliche Gelder in der Höhe von knapp 20.000 Euro erhalten. Pizzini weist das als falsch zurück. Das Geld sei an einen anderen Mann mit demselben Namen gegangen. Da sich Wirth-Anderlan weder entschuldigt noch das Posting gelöscht habe, will Pizzini nun Anzeige einbringen. Das Wetter. Die Wolken überwiegen bei 19 bis 24 Grad. Im Laufe des Nachmittags und auch am Abend ziehen von Südwesten her weitere Schauer und Gewitter durch, die stellenweise auch kräftig sein können. Danach frischt Nordwind auf. Morgen, Freitag, scheint die Sonne wieder häufiger und am Himmel zeigen sich nur ein paar harmlose Wolken. Soweit die Nachrichten von Rhein-Südtirol.
5: Einen schönen Nachmittag wünscht Renate Stauder aus der Landesverkehrsmeldezentrale. Die Landesstraße Kalteren-Eichholz ist zwischen Markreit und Eichholz nach einem Murenabgang gesperrt. Zu Kolonnenverkehr und Stau wegen Überlastung kommt es auf der Brennerautobahn in Fahrtrichtung Norden zwischen Rovereto Nord und Trient Süd und zwischen Brixen und Sterzing und in Richtung Süden zwischen Trient Nord und Rovereto Nord. Auf der Bustachtaler Straße in Fahrtrichtung Brixen zwischen Findl und Schaps und auf der Finchgauer Straße zwischen Plaus und Forst in beiden Richtungen. Eine Einbahnregelung mit Wartezeiten wegen Arbeiten gibt es unter anderem auf der Gardachtaler Staatsstraße zwischen Zwischenwasser und Bikolein, auf der Brenner Staatsstraße bei Klausen und auf der Staatsstraße Klausen-Pontives bei Klausen. Gute Fahrt!
3: Der Nachmittag auf Reisetirol mit Marion Töni.
1: Und mit Daniele Tigliani an der Technik. Einen schönen Nachmittag von uns. Fein, dass wir Sie dabei haben. Wenn der Regen ans Fenster klatscht und der Wind um die Häuser pfeift, da ist es drinnen doch am feinsten. Und wer weiß, falls Sie nicht gerade bei der Arbeit sind oder schon für die Schule lernen müssen, können Sie vielleicht mit einem spannenden Krimi auf der Couch liegen. Oder Sie machen es wie Will Ramsey. Vor dem Einschlafen ein paar spannende Seiten lesen, wer ist der Mörder oder die Mörderin und ist er bald gefasst? Um so einen Krimi geht es bei unserem Nachmittagsspiel Die Frage zum Kaffee. Sie können schon mal auf der Krimi-Couch Platz nehmen und sich entspannt zurücklehnen mit Musik von Creedence Clearwater Revival und Alison Moyet. Bis gleich.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alle lustig, das Sarah.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Na bona sara dalla redazione ladina e bona audizione del notiziar. La sabda è il 9 di settembre, nel Altinia Urtegiai, il Dè della Cultura Ladina, che noi presentiamo in Köthen nella conferenza stampa a Balzan. De Blöhnes di sein Margherita de Tomas.
3: L'edizione di quest'anno della Dì della Cultura Ladina ha deschemotto da una generazione all'altra, a sa che l'engazza e cultura resta vives de mosse ven slarie fora. Audion André Comploi, direttore per l'istruzione, formazione e cultura ladina.
4: Si baiun de cultura e de cultura ladina, ma era tanto che il fosse molto importante da capire come si parla di noi specificità ladine e che il vasso le dà da una generazione all'altra e perché il mettiamo insieme dal cuore della nostra cultura, quella è l'ingaz della nostra rotina, damiste sarà una sorta di convegno, con impulso discussioni pubbliche o là che si dice un gioco ci va per dei bisogni per il nostro ingaz e per le danni del nostro ingaz. Poi sarà l'età tendo Domiste creativ, das kann passieren in Salon kultural, ich bin in la musica alta rosa. Ma saran de entier, la che si dun gioco les expressions des valies la cultura ladina, ticeran dal punto di vista da una generazione all'altra.
3: La provincia ha dun conduta la istituzione ladina sa sostenu che sprogetta al ben della cultura, che ha da venir vivuda, a ricordare l'assessor Daniel Alfreider.
5: Perché un invito su Radio Tadduc da ni, da fa para, da sedverti e suradut da scunaj da mi in tra generazions. E cage il tema da stan.
1: Ha detto l'assessor Ladin Daniel Alfreider. Il camping sa slaccia a San Ciascian e l'inir nu segnalè la possibilità della presenza di un picce, della urs, su un lagn. La forestale arrivata su il posto, aspo con l'aiuto in c'è d'un video, potu constatè che l'instratania di un picce della urs budon giat, fosc. Su che l'ufficio provinciale per la gestione salvare lascia al Savai, nel attualmente d'guna informazione e indicazione della presenza della urs, l'aperto ost il Südtirol. Bini segnalazione manidere controllata per verificare più snel che la vascia potesse proprio si trattare la urso di un'altra tir salvare e perché l'appello alla popolazione da segnalare ma c'è ne si gusce. L'ultimo iade che l'ennio registra la presenza di una urso per avvisa il mandel M5 la Valbadia è stato il 2009. Arunca dice che comincia dal 2007 l'inaugurazione della mostra dell'artigianato artistico unica. Il suo 31esimo anno di vita, Pita Castafiera 3, chiamò creazioni artistiche nuove. Ciò che si dice, improvvisa Alexander Stuffer.
6: Staniel den Dut vint nur Fachtisch, ka fat da Cinca od Pech, ka lul di Deutschland Laurus il tod au dei, Dut Pech nur vs tecni mo mei steid au dei a unica, i ka die foch ino la gran novità de Maruja, ka vam pite dat ka sta occasion. La majoranza jesch kulturas vint nan jil gstand kfesh pe al proil mo Cing Molri, doi ka torna i doi fotografs, da nur viel ange un kumambra nurf, Marco Koschner, de Descendenza de Gradina, Makaviv e Laura Salzburg. La varietà di Laura fece impressione in questa cerimonia che gli artisti abbinassi streda, che stai boni de sviluppi in ant, la scultura de Gradina, te kish ben 32 anni che da questa mostra. Kostan dat Ludl kienget vorino de Granglaures, Matthias Koschner, Präsident de Unica, hier pakisch Granglaures propi la prima particularità.
7: Stan sono stai buoni e io dico che troppo si pani di fare proprio il gran lavoro e che li ha ricchimento per tutta la mostra.
1: Ha detto Mattias Kostner, presidente unico, che va proprio inaugurato in questo momento. Na smoia nu da join Sara Flersch forse Sara da Sarella lì nella ferata d'antro sterzi nel Brenner con gran limitazione sulla viabilità. Il materiale circa 1000 metri cubic sa da stacche do da temporal contro il papleia e grani giures. Le sperle e il paltang nu stini se un gran perta de gran rise de protezions. In cui domis de ampu du da una napert, una nascina de cage de la linea della ferata In primo domanda Sara, buonamantra in Charles Ott, e il periodo da Rince la seconda Cina, la linea della ferrata del Brenner. E dunque, mano là dal meteo, le Alpes, rivela dall'air con front freight che passa a domis de fora per nostre svalades. Al sarà in gran perta nio da domani, ed andadut domis deia e da Sara e la possibilità di pluis, in perta in cedet grain temporali. Le temperature sti paesi della linea sarà domani da 8 al plus 15 de graia per il de. E in cioè sono se ruva la fin che sta di zung notiziar da Sara, che lo vale nant con la programmazione ladina.
2: Rai Radio Ladin. In ire in che. Personages, avvenimenti e storia.
8: Buona sara a tutti e a tutti che ascoltano la trasmissione del Schnitt da Erika Kaschlunger. In Schnitt ein Plagiatester Kilo con Ursula Tavella alla Val. Ursula, ula ist bat Corsuda se.
9: Io sono Corsuda se Kilo Laval, proprio Kilo che sta a casa, ula xungsa, sono miei.
8: E ula ist bat Giuda a scuola.
9: Io ho fatto la scuola d'arte in Gardana, dopo sono stata a Milano, ho fatto l'Accademia, ho studiato la Naba, adesso ho studiato scenografia. Dopo sono stata un momento a Milano, a laurea, a laurea che si è stata per mia professora, per la URSS indipendente, insegnante. E dopo mai tre strati in doppio di un procino che alla fine sono in doppio vada a zurück, che lo sono miei.
8: E la scuola d'arte, non è il più più sezione, al manco in lauta, in sania giocalizzani, ci sezione ha spazio fatto?
9: Io ho fatto la sezione pittura, alle in sania che io ho detto in coscio che le pensi alle grafica e crei che le design mosa in un'esne di valde che insugna informata ma l'auto è scultura, grafica e pittura.
8: E cosa la passa più della scuola d'art?
9: Ma a me passa più d'art bella fa la scuola d'art perché in l'auto ciò che crei in l'auto è l'ingiudar trup pratica l'ingiudar trup e che al massimo giudica è pensi che il medium principale di espressione il segno il segno e per me è una scuola molto importante nella mia vita, direi sincero.
8: E questo per provare a girare proprio a Milano, a fare la Naba, no? E diciamo, studiare scenografia.
9: Diciamo che ci dovremmo più dire che non è un passo da logico per me in cui sogno un pedinto, neanche l'urdo scenografa, in cui sogno teatro, non è magari proprio in lotta c'è modare con il teatro del paese, insomma, proprio su Claur, per me è l'incibimbo furesto l'auto. Poi tra varie cose, sono rovata insomma per me, vari progetti che noi facciamo, che l'ho lavato di ince, o che sono rovata per me, un po' più di tuffare l'aria del teatro, e poi da cal sono rovata di, ah, può spagnare da matta. E poi sono giù a Milano, Ja, ho due calene a professore, come sapevo, abbastanza interessante dall'altra scuola. E poi con cara Ainge, dopo c'è la laurea per anni, a due mesi, è una bella esperienza in questa vita.
8: E è un'accademia o un'università?
9: È un'accademia privata, ma strutturata su un'accademia normale.
8: E delle altre materie si fa spesso?
9: Allora, principalmente ho sempre scenografia, anche fatto in costume, perché ho sempre esperto della scenografia, anche la scenotecnica, tutta la per tecnica che abbiamo insegnato, ma ho anche fatto un'altra accademia, anche storia dell'arte, storia del costume, e del teatro, e anche pittura, perché la scenografia non è niente la progettazione, all'inizio la parte della realizzazione, la che avrei più una formazione tecnica da costruzione, un po' di base, non è specifica, e da signe e di pangince.
8: E è un'accademia che è frequentata da studenti un po' di tutta l'Italia o inizio da fuori?
9: Inizio da fuori, ma la maggior parte è italiana.
8: E el pensi dal riespo al mondo del lavoro pratico, ma fu avvicinci osso l'occasione di riespo veramente a laurea pro produzioni teatrali.
9: E calele, che calele sempre la scenografia dar importante, ma fu canvaisa sfa Wir haben viel Praktik. Die Erfahrung auf dem Post ist sehr wichtig. Und il mondo del lavoro è anche dopo dare altre mentre che siamo anche in studio e che siamo confrontati con troppe altre realtà. No? Siamo studio post progettare cose fantastiche, ma anche più per portare alla realizzazione, ma se non c'è stato pratico, ma se c'è stato buono della realizzazione, ma se c'è un certo budget. E con calvo abbiamo confrontato abbastanza d'ora nella tua accademia. Anche se abbiamo anche contatti con logico, a Milano e La Scala o con altri teatri, anche in Nabel dare ad ora fa praticums e si zinst il film più vignung c'è calzal kirin c'è più fora de che sempre angaling ma sin c'è più decidere vas magari la realizzazione vas più il film la televisione o so spokal ma c'è bel mangi tra tanto studio sempre più dat cristallize fora
8: e da sin contento che alla Naba forst da professor act plajo dar et plajo dar pur la urska la fajo scenografa. E as poi in giallo che giunta laurea para, no? As con te.
9: Io la Margherita Palli che è una che sambel ha laurea con grandi registi, cioè con Ronconi e cioè i grandi Opernhäuser sambel La Scala e cioè e io ho potuto laurea imparare un paio di progetti cioè assistente ai costumi e ad longs fatto progetti a Genova, a Brescia, in ti dintorni.
8: Quella passata di oggi, l'anno che ti trovi da studiare a Milano, è già stata da laurea in Nant o in quella passata di Nant con laurea?
9: Appunto, posso dire che è stata un pezzo a Milano a laurea, appunto tra l'altro con mia professora, e poi con i miei colleghi d'università, che facevano magari produzioni, hanno fatto un paio di produzioni con sites per la televisione, sites per dei piccoli spettacoli teatrali, per personaggi da Zeli, che in Schottchi, ambienti da Loans, fatto un per. E poi dopo, mai in Don più trazzo verso Balzan, a Laurea in Pizza da Lo. E sono stata un po' trecente il teatro pro il Sfraini Tepuna, da Lo hai fatto un per d'assistenza, costumi e dopo c'è la robiera del teatro. E in Tratan hai fatto altri piccoli progetti in giro per Sud Tirol, dei Frailich Pilelana, a teatri de Paese, la Ila, la Val e c'è niente.

0: Ursula Tavella, ta studija Milan, scenografija, tla Ursula scenografa e inč kostumista, no? Čo pa di konkretamanter la Urde scenografa, no? Pronato produzion, no? Gan al talk de teater, e alle pre figures professionals, no? Regist, scenografo, kalk fesles lümz, samme spojaturs, no? Quel pa, diciamo, come funziona il pa' concretamente la urde scenografa?
1: Alessa me ne erat più modi da pia, cal da pandince magari dar gonot dal regista in sé o dalla produzione, ma sai più manco funzionare in ciò che vai magari da manada, dalla regista o dalla produzione. E poi anche le ciò fino alle informazioni base, il testo e. E poi da cal magari io invece bello per di deso, insomma, poi dopo l'auring se poi io anche ambaia premiata con la regista, e poi pompieia veramente a punse a cocan impostaia a chilling, a scala, il talk in estetica manter, e poi da cal poi io mi manda a fare mia progettazione, ma le tre sono l'aur di giungma da scambio, le danni erano l'aur di gruppo con poi dopo io, ma ti mi aperto, vignum ma ti più si aperto, e da cal costruisci un po' se il talk del teatro.
0: E da tutta la urgenografia, penso che anche se non hai conoscenze, nozioni, proprio pratiche, no? C'è la vince da fare certe cose, no?
1: Io, e mi vai che non era più che il freno del regista. Ma magari con un'altra volta dite, oh, io resto, sei spari, poi lega qua si è aperto. No, o te robzinsci, no? Spo, io, ma sono in più dai che hanno dato le possibilità e magari in limitati al posto che hanno fatto, al budget sambagne, alla costruzione, in che al niente campo di ok, costruire quello l'impossibile, anche se non udai ciò che è il tocco, che ti paesnaia e ci che è da te sambagne.
0: E diciamo, aspa senza fai noms, no? Aspa il più in. Da tre difficoltà, che la urdi giung, l'ultima parola sarà tre.
1: Il regista. Sai difficoltà, alla fine pronto teatrale, vai io daniera che allena talmente che una collaborazione tra più persone e più cese, è con Elnia che mi la ur che in mi punto scina mi fa. Al nenia calatacamant, ara ang secondo me massimo un po' disturbunt cas la urda inch da oge inch a 180 gradi e git l'altra direzione de che al po un po' succede al clergista ande vai si dice no io con cast idea che son piaia ang son segna più bunda la urenant po dice ok po più un sia da cast punto in do e jo, pur bunda sviluppe chi loinant riva il magari anche ang bel verso la fine che al vai dit no con cas no mo ecco tang in antan son si mai ci moruvate che sa che cancelle per fortuna cancelle tutta la scenografia alla fine che ancora è bel costruita mo cale cambi dar drastici in ce cal vai mo cal diresti cal negna me fo con cal massum laure cale teatro te che in ce regista poi lo vende da domani di pa no casta fos l'idea e spedi ok.
0: Et kruzes in stress do di kostüms o nia?
1: Nia tres, mo inch da trai, ma l'inch magari da trai pro produzione, l'inja da trai magari pro una produzione feci mai kostüms, da trai el da fa, d'argo note el da fa trami dui, da che al ne prima cosa nia i soldi alla do, me fa pur pa i dues persons kfeci e e da trai feci inch mala scenografia, po. Il teatro scritto di costume.
0: E il palatrai incia, no, cioè che il teatro va in fatto più poco, no? Nia mat classic teatro, schlut, una sala teatrale, no? Molto po'. Il teatro può veramente fatto un grum de poco, no? C'è il passaggio, per esempio, ulac tutta asfalt in stis un teatro aperto il sals proprio teatrales.
1: Teatri at fora, cioè appunto i freilichtspiele, cal chigne fatto una. Ma lì c'è un innenhof, un convent, con la calibra aperta, e te vedi il muro del convent, c'è la plena, l'operetta, non c'è fatta fuori. C'è un passaggio al musical, al teatro musicale, usup da ois, che lei c'è fuori, da lui c'è sempre, e da lui mi fa sempre la questione che non è tan solta, non è slimt, non è la nas nia platea, nas nia, porque al mas dut kant construi se e kale sambanglo. E incha mas inch pun sec test fora kal po pluvai, kal po estervant kale pelinch bel kal kal mas estor plus sigu dut kant inch priatours pert cosas in plus dati pun se.
0: E da sin la re proit al teatro da Balzang, no, pus fanalnik de bühnen. E da lo as laureides not la pert di costumes che ince scenografia?
1: No, ad la ima lauret la pert di costumes leite.
0: E da lo ince le produzions propi di frane ten bühnen.
1: Ad lo el son si stata appunto un per di adi ai dai de fa pro i costumes, quello di fat assistenza alla costumista, magari pro il gran produzions e scelta che fece daniera verso la fin, fece daniera un'operetta, un musical in show, e spel daniera una barca da costumes da la chefa da compre da fanida da teida dings e spa dopo inci dopo che garderobieri e do la pune che lo dice i dai dat che il mand visti fai cambi arginia che guanch ecco sura di tinci magari cambi veloci con a tour da su nella bunda fama sa istra da lotta i dei visti in scenant
0: di un che sits pur la urla scenografa che pur la urla costumista Maso in Javai na buona manualità, e sang sinch pratik.
1: Secondo me bagn, me fo, diciamo cal daida, il fatto inch magari che produzione sa in bagn, sa da produzione grana, sa da gran chasa, so lactas, schiras, da lauranti, che fes duit cant, mo cis magari che lo da no, so le pitches realtà, inch magari sa in ja tipo la decadenza past, una persona, te dai da costruimo, te inch tu da lo che costruisce spara, o te dai da so la caravau, o chale da cambien costume, che sai, sa in più circa, al manco co in piella machine, da così, spot segugna un varagne da savai da falla urda sarturassa, mo ecco, sa. Has dat da idee na timino da mazzo decorazioni so te robas cal dai da zigu da san
0: e el pa na produzione o valguns produzions ter stade sa te particolarmente di jung in mant no
1: Das Ultima, das ist ein Dar zurück, wenn ich ein bisschen Memoria. Aber die Ultima, das ist die Produktion, die mir dar Jude sagt, dass ich Akira, die Dekadenz. Die Ultima Produktion, die ich habe, das ist Sex Work für ein Sprock. Das ist eine Produktion, die ich geschrieben habe, die mir in con le atturie ad un con una scrittura che ha scritto proprio il toc le due ultime produzioni che mi ricordo che mi aiuta il più a cuore
0: per la tematica proprio
1: sì per la tematica ma in c'è che estetica ma si dice che è ma piace ma in c'è bella tematica le impedite di andare a fare l'insieme tanto
0: e ha sentito in stessa occasione o piuttosto il tempo da gi a c'are teatro.
1: Sein manco lauta vjeit plu e ma si ho fuggito da proche ja manco tamp i sei gonot ai sono di attrag in passi ma sei una sara casa inch bel no spel calp che c'ha fa più di importanza in c'è spavang in c'è più di manco e magari in c'è il fatto sai che son chilo la val e un po' più da lunch sai che anche c'è mo si in c'è balzang spelo che il tru in c'è più curt pur rove in teatro mo che dos niester na scusa mo al le

0: Ursula Tavella, apertisch der Scenografa e Kostumista, da stress chamo je culzani.
1: Kale, secondo me, in una gran perte di mille ore, il zine, il fa i zainze in suoi feri. I zain sitz schon so ein Papier, kann ich ihnen abhört. Der Latra abhört, eins ist immer eine Kosa, kann sa, die Roma divertante da fa, kann ich in Lourdeski für magari so ein Pizza, kann ich stampe Pizza, Maliettas, o, purpatuggi da redamanto, in show, Pizza da Mangs, kann ich schon più abhört, ein più, ecco, divertente a tutti i giorni della perte del signore. Invece il signore è proprio quel che fece, diciamo, che fece su papire, che resta il medium più importante per me, il lavoro artistico.
0: E da lì fece conosciute mostre, no?
1: Conosciute da tre, diciamo. Da tre, più magari in collettiva. So
0: e in città, in pezza, no? Ha un stile particolare, no? Sein sind schon die Tiere, no? O Elemente der Natur.
1: Alle Schalde, die ich dir dir mi picci mostri, alle Kreaturen, alle Tiere, alle magari conot nel che dis che si ricorda magari da storie in fora, io che la col cinema dal ne remand che hai schon più calem più conto storie na e samba io al Royalty Tiers con chi lo danosa, la olpa, il corfa, il rech, il cerf, su radute, e vai che sempre che le chi stirz, che sempre un dialogo, una storia, o mostra espressione, sentimenti, all'inizio che te fotografi, all'inizio che dal mondo che mi insegni, all'inizio che una schizza, all'inizio che veloce, all'inizio veramente un'impressione, tac, mezzo, perché la niña che la urs, la sura, dar di, ma all'inizio veramente una istantanea quasi, un momento.
0: E di giun kish, sainz, che l'ono di tirs, e ciò che tu ti has detto, noi ti mostri, as tüm tüm man schade da kann ich diesen dazu kilo laval bevor all nal dann die wir sind zum Post oder das propi incertlada da dalla natura
1: no purat no purat time ti manda zinie kas patuche scho kan che entrata l'accademia perché non pensi più l'erca lei un modo che ad un purte para exposto kilo All'epoca ben la ur che faccio con cada fa con il post che l'ho, ma è new fora che smoda tu signel can che c'è mo tratta anche studi all'accademia.
0: E ci che t'as dit, no, che sai, va nince i fesi in sconot stampè, no, son pezza, mo calo di pezza sitz per cultrines.
1: Da due plumaggio tra, insomma, in felpa, son scio la scifa da tra, che io il vaghi in scio caso mi ha aperto, giocosa del signore, ecco, la che è il tanto streng. Ma immagino che non sento bene da poter il vestito, in sé, le magliette non sa bene.
0: Ursula, quel pasai nostro che ti dice che il signore, che è proprio tu aperto, la che tu giochi, cioè no, che è proprio tu, sai che la ors per la produzione, dello creare la geografia e i costumi, ma in sé, la che va in danza, non tu, con le indicazioni del regista, in sé, per il signore, il proprio tutto.
1: Avisa, e cal e adesso vai io la Francia di due mondi. Da una parte il teatro che è più un lavoro di gruppo, penso che si sviluppa a Dum, e il signore dello songsi da sora che fece i miei scorsi. Diciamo, la base è l'idea, ma l'ausführung è totale Francia.
0: E sono arrivati alla fine della nostra trasmissione. Dar bel giulang a Ursula Tavella e bel giulang a Duzzi a Duzzi che ne sa scutesse.
1: Giulang a te.
0: Ciamona Bella Sara, vzauda Erika Kaschlunger.

0: Sie hörten die Nachtlichter auf RAI Südtirol. Weiter geht es bis in den Morgen mit dem Programm von RAI Radio 3. Morgen ab 6 Uhr begrüßen wir Sie wieder mit Kurznachrichten und dem Frühstücksradio.
1: Credo vada considerato un fiore all'occhiello, intendo la biblioteca.
2: Assolutamente sì. Abbiamo una biblioteca straordinaria che contiene più o meno 50.000 volumi, ma tra questi ci sono delle vere preziosità. Tra queste il manoscritto che lei ha appena menzionato, ma ci sono altri importantissimi manoscritti che sono per esempio quelli che riportano le partiture musicali delle famose putte della Scuola della Pietà, che erano le allieve di Vivaldi.
1: Certo.
2: Ed è vedere queste partiture è una cosa assolutamente emozionante, perché si trova anche visivamente la passione per la musica e la musica come elemento di riscatto per queste ragazze che erano delle orfanelle e che venivano poi invece diventavano delle protagoniste, e tutti i visitatori della città, i grandi dell'epoca che facevano il Grand Tour, facevano a gara per andarle ad ascoltare.
1: Vuole ricordarci allora in conclusione come cominciano domani, come si aprono domani le celebrazioni per i 150 anni?
2: Sì, assolutamente. Allora, un concerto molto importante, anche perché a questo concerto parteciperanno tutti i nostri studenti, l'orchestra sarà al completo, il coro sarà al completo, ma pensi, è tale l'entusiasmo che hanno voluto partecipare anche alcuni dipendenti amministrativi del conservatorio. E verrà proposto lo stesso repertorio che venne proposto 50 anni fa per le celebrazioni dei 100 anni, repertorio che comprende musiche di Bach, di Handel, di Beethoven, ed è un modo per manifestare quello che dicevamo prima: il futuro ha delle saldissime radici nel passato, e questo emozionerà sicuramente tutti.
1: Sul podio il direttore del conservatorio, mi pare di capire, domani, vero? A completare.
2: Esatto, dirigerà il direttore del conservatorio, il bravissimo maestro Roberto Gottipavero, il quale sta finendo il suo mandato, perché alla fine del mese di ottobre andrà in pensione, lascerà il conservatorio, ma devo dire una persona assolutamente straordinaria e ha anche un carattere innovativo, tant'è, o meglio, dedito all'innovazione, tant'è che quando gli proponiamo qualcosa di nuovo e di difficile, lui dice sempre sì, è difficile, è vero, e quindi è fatto per noi, è adatto a noi.
1: Benissimo, allora auguri al presidente del conservatorio Fabio Moretti per i 150 anni del conservatorio. Le celebrazioni cominciano domani con questo concerto nella chiesa di Santo Stefano a Venezia, andranno avanti fino al 27 gennaio. Grazie per essere stato con noi. Noi ascoltiamo questo Sovente il Sole, questo brano dell'Andromeda Liberata, nell'esecuzione degli studenti del Conservatorio Dipartimento di Musica Antica. Grazie a Fabio Moretti.
2: Grazie a lei e un invito a venirci a trovare.
1: Grazie, arrivederci.

0: Era un brano tratto dall'Andromeda Liberata di Antonio Vivaldi e lo abbiamo ascoltato nell'esecuzione degli studenti del Conservatorio del Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio appunto Benedetto Marcello di Venezia, ed era il brano che andava a chiudere il servizio dedicato ai 150 anni dello stesso Conservatorio veneziano. Adesso ci spostiamo non di molto perché andiamo in Friuli, andiamo a Udine, dove in prima nazionale debutta il giorno 11, dopodomani, con repliche il 12 settembre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Debutta il progetto Pasolini, i Turks dal Friul, 1976-2026, 50 anni dopo il terremoto, con regia di Alessandro Serra. È una produzione che parte del progetto di Cinema Zero, appunto, i Turks dal Friul 1976-2026, a cura di Luca Giuliani e Roberto Calabretto. Noi ne parliamo con Alessandro Serra, regista, che è nostro ospite, che saluto e ringrazio. Buonasera Alessandro Serra.
1: Buonasera, grazie a voi per avermi ospitato.
0: Grazie a lei. Dunque, questo progetto in pratica si risolve in uno spettacolo nel quale si intrecciano il testo di Pasolini, evidentemente, con una storia che invece è quella di 50 anni fa, una storia di un terremoto e della resistenza del territorio, diciamo, della capacità di ripresa del territorio. Ecco, come tutto questo viene messo in circolo virtuoso?
1: Questa è una domanda che dovrebbe rivolgere agli organizzatori del progetto, perché mi occupo solo dell'aspetto teatrale, quindi di un'opera teatrale di Pierpaolo Pasolini che poco o nulla ha a che fare in realtà con il terremoto,
0: se non quindi, il fatto che fu messa in scena
1: sì, esatto,
0: per la prima volta nel 76, esattamente.
1: Esatto. Hanno deciso di rimetterlo in scena, mi hanno offerto questa possibilità e niente, e ho accettato con grande entusiasmo.
0: Dunque, allora parliamo ovviamente del testo di Pasolini, che Pasolini aveva definito il più bel testo che abbia scritto in friulano, e la scelta del friulano come lingua per Pasolini aveva un senso molto forte, molto profondo.
1: Sì, assolutamente, diciamo che io credo che con questa lingua, che poi non è la sua lingua madre, ma una lingua che ha voluto apprendere, e anche in virtù, immagino, del forte legame affettivo che aveva con la madre, e che ha imparato anche dai contadini, vocabolario alla mano, per cui il friulano dei Turks è un friulano in parte anche creato da un grandissimo poeta, e mantiene in sé ovviamente questa energia che viene dalla terra, insomma, questo suono meraviglioso, ma ci sono anche delle invenzioni poetiche, degli arcaismi, e quindi tutto ciò lo rende anche altamente musicale, e quindi in qualche modo dicibile e cantabile. Ecco.
0: Pasolini scrive questo testo in tempi di guerra, però non lo mette mai in scena. Perché, secondo lei?
1: Ma io non posso rispondere, posso soltanto dire che poi...
0: Infatti il secondo lei risolve tutto.
1: No, analizzando così poi la parabola esistenziale, artistica di Pasolini, che è un regista di cinema, e poi leggendo il suo manifesto per un teatro che non è mai esistito, ovviamente, immagino che questo in qualche modo un po' così avesse poco a che fare in realtà con quella che poi divenne la sua idea del cosiddetto teatro di parola. E io immagino, penso che è vero che questa fosse la sua opera più bella, anche perché la sua opera sono tutte opere non teatrali, perché Pasolini non è un uomo di teatro, quindi non può che scrivere letteratura teatrale in qualche modo, ma questa, avendo appunto possedendo questa lingua così musicale, in qualche modo è l'opera che più si presta alla scrittura di scena, ecco, se vogliamo usare questo termine.
0: Sì, lei sa che noi in Radio 3 Suite abbiamo una predilezione per tutto quanto l'aspetto musicale. Le chiedo, quanto è importante la musica in questo spettacolo? Perché noi sappiamo che ha avuto musiche, insomma, io penso a Giovanna Marini, per esempio, che accompagnava le musiche in Turks dal Friul, eccetera. Ecco, mi chiedo quanto la musica debba essere vettore in qualche maniera dell'espressione assieme alla parola.
1: Ma nel mio caso specifico, io penso tutto in termini musicali, anche le luci, i movimenti di scena e ovviamente la recitazione, per cui ha un'importanza fondamentale. Poi il vantaggio di poter lavorare con una musica, con una lingua che porta in sé già una musicalità,
0: Certo.
1: ci ha molto agevolato. In questo caso c'è anche la presenza del maestro De Franceschi che ha composto dei canti meravigliosi. In qualche modo ho ricostruito l'esoscheletro del testo rendendolo il più teatrale possibile, quindi dividendolo in scene e individuando anche dei momenti di coro che sono stati poi musicati dal maestro De Franceschi. Ecco, questi, quindi, e tutto ciò sì, in qualche modo si amalgama, si sposa con questa lingua che noi abbiamo cercato di far suonare, perché ovviamente la lingua che si parla nei villaggi non può essere, o nei paesi, non può essere la lingua che si parla in scena.
0: Sotteso a tutto quanto il racconto pasoliniano, c'è sottesa un'ansia di riscatto in qualche modo per una popolazione di diseredati, di sopraffatti?
1: Questa è una domanda molto delicata, nel senso che non so, per quanto mi riguarda, io non ho un po' di difficoltà ad individuare e ad aderire anche a, come posso dire, a quegli aspetti identitari che hanno a che fare con le varie. Cioè io poi sono sardo e in qualche modo ho riscritto il Macbeth di Shakespeare in sardo,
0: Macbeth.
1: ma Macbeth, esatto, ma il mio intento è spiantare dai testi la propria aura e in qualche modo facendo emergere gli archetipi, ciò rende l'opera universale, per cui, come dire, così come in Macbeth, anche qui non c'è nulla che non sia squisitamente frulano, che non sia allo stesso tempo anche universale, per cui l'intento è in qualche modo utilizzare queste risorse che sono sicuramente, nel caso specifico, poetiche, musicali, per poter comporre qualcosa che possa parlare a tutti, insomma, ecco.
0: Nella sua cifra teatrale è comunque presente spesso questa predilezione nei confronti delle lingue, diciamo così, minoritarie. Può essere il sardo, può essere il grecanico, e penso ai suoi spettacoli premiati, peraltro. Ecco, perché è una cosa che la. Cioè, cosa l'attira? Ecco, non è perché, cosa l'attira particolarmente di questo?
1: Ma in realtà è la risposta alla prima domanda. Tutto ciò ha a che fare con la musica. Io sono attratto dalla musica. E siccome io sono nato in un'epoca in cui il teatro si stava spegnendo da un punto di vista musicale, per cui in scena ormai si usa una recitazione che è molto prossima alla televisione, al cinema, che a sua volta è una sorta di rifacimento della recita del reale, per cui non esistono più o sono molto rari gli attori che cantano parlando. Mi riferisco ai grandi attori di qualche anno fa, insomma, per cui l'italiano, che è una lingua meravigliosa, ma è una lingua molto difficile, cioè quantomeno per noi che siamo orfani di maestri, almeno per quanto mi riguarda, mettiamolo così, mi è più facile lavorare con delle lingue che hanno già in sé una musica, un suono o delle possibilità fonetiche. E in questo senso poi i testi diventano tali, diventano fonetici. E anche per distaccarsi da questo scimmiottamento del reale, insomma, no? È chiaro che anche l'uso dei radiomicrofoni non aiuta a questo distacco, a questa elevazione, per cui dal logos si va verso la fonè, insomma, dal chiacchiericcio, per usare una parola cara a Pasolini, si va al canto. E quindi è solo questo il motivo, non c'è veramente non c'è nulla di identitario. Poi inavvertitamente, quando tocchi le lingue che ecco, già questa parola è un po' offensiva, minoritari, per me sono maggioritari, no? C'era qualcuno che diceva che il dialetto è una lingua senza esercito. E quindi portano in realtà la perdita di queste lingue minoritarie, anche questo è un pensiero Pasolini ha espresso in maniera mirabile, ha anche a che fare con la perdita della cultura di questo popolo, ma per cultura non si intende gli usi e le tradizioni, per cultura si intende qualcosa di molto sottile che arriva fino al sacro, insomma. Ecco, in grecanico, ad esempio, che è l'ultima lingua che ho frequentato per 3 anni, abbiamo viaggiato, abbiamo intervistato gli anziani, abbiamo donato il nostro spettacolo agli abitanti di Gallicia Nuova, insomma ci siamo stati in quelle zone e la lingua porta con sé una sapienza che nel caso specifico è una sapienza greca. Ecco, ci sono i culti dionisiaci
0: Sì.
1: dietro tantissime parole. Ci sono forse non so quanti modi per dire capra, e quindi anche la parola tragudia,
0: Sì, la
1: insomma,
0: paradossa, appunto.
1: esatto, sì, che significa anche canti. Quindi,
0: Pasolini
1: ecco, in questo
0: parlava. No,
1: senso,
0: prego, mi
1: sì.
0: scusi, concludo pure il discorso, mi scusi, l'ho interrotto.
1: No, ho terminato,
0: No,
1: zitto,
0: dicevo,
1: grazie.
0: Pasolini parlava di tribù, per esempio a proposito dei napoletani, un discorso che mi tocca da vicino, dicevo, parlava di tribù.
1: Sì,
0: E questo è
1: ma
0: il caso, anche in questo, la tribù si ritrova anche nel linguaggio, si identifica anche nell'uso di un linguaggio specifico.
1: non lo so, ripeto, per quanto mi riguarda il rischio è proprio sempre quello di scadere nell'identitario, e quindi anche nell'ideologico, che è un'altra brutta parola,
0: Ah,
1: insomma, io
0: certo.
1: preferisco stare nell'ideale, e cioè nell'aspirazione di qualcosa di irrealizzabile. Dal momento in cui pensi di aver capito come si fa, scadi nell'ideologico. Il passaggio successivo è la propaganda, per cui si cade proprio,
0: Il
1: inesorabilmente
0: gradino
1: proprio.
0: più basso, diciamo
1: Allora,
0: così.
1: il gradino più basso, per quanto riguarda ad esempio il napoletano, è una lingua che io adoro, cioè, continuo a fantasticare nelle mie ricerche, immaginando testi recitare in quella lingua lì, e sappiamo che gli Uttini Grandi si sono espressi con quella lingua lì. Mi riferisco a Viviani, mi riferisco a Petito, cioè autori che componevano
0: Anche Moscato e
1: testi
0: Ruccello, per
1: fonetici.
0: esempio, volendo andare in epoca più recente,
1: Sì.
0: insomma.
1: Sì. Forse in questi ultimi due non so, non sono un esperto, ma forse manca un po' la sorgente che per me, cioè, no, manca, c'era, ma non era così forte,
0: Sì,
1: probabilmente la sorgente
0: sì,
1: primaria che per me che è la compagnia. Però assolutamente sì, certo, sono ancora le ultime forme di musica, che si può ascoltare in teatro
0: certo.
1: attraverso la parola degli attori.
0: Alessandro Serra, le chiedo anche in questa sua regia, che chiaramente punta evidentemente molto sul suono, sulla musica, sul ritmo a questo punto anche,
1: Sì.
0: quanta parte ha invece la componente scenica? Cioè il pubblico cosa ritrova in scena? Una scena essenziale mi viene da immaginare, dove è il corpo che probabilmente dice molto.
1: Ma le mie scene sono tutte molto semplici, sono dei quadrati o dei cerchi, nel senso che io preferisco allestire dei fondali neutri sui quali lo spettatore e dare la possibilità allo spettatore di immaginare, perché io ho preso quest'arte negli anni, cioè appunto nel palcoscenico più segni, più cerchi di imitare o scimmiottare un'ambientazione ad esempio, più scadi cioè in qualche modo disattivi il meccanismo, il dispositivo fondamentale che è l'immaginazione. E quindi la scena è piuttosto semplice, poi che non significa che sia semplicistica, perché evidentemente per essere semplice deve essere anche molto complessa.
0: È molto pensata, evidentemente.
1: Sì, poi fondamentalmente io poi mi occupo, io fondamentalmente lavoro con gli attori. Il resto è tutta una conseguenza, è tutto un riverbero. Lavoro sulle luci, sugli oggetti, sui suoni. Ho passato a maggio una settimana in giro nei luoghi pasoliniani, ho registrato di tutto e ho preso oggetti, li ho portati in scena. E questi suoni sono diventati, a cominciare anche dal tagliamento, ad esempio, sono diventati, anche se non sono immediatamente individuabili, sono diventati la tessitura sonora dello spettacolo che si in qualche modo si intreccia con le voci e con i canti scritti appunto dal maestro De Franceschi.
0: Benissimo, allora io ricordo al pubblico di Radio 3 Suite che dopodomani 11 settembre, poi l'indomani il 12 settembre, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine va in scena i Turkstal Friul con la regia di Alessandro Serra, un testo di Pasolini con la regia di Alessandro Serra, appunto, e la produzione rientra nel progetto Cinema Zero e Turkstal Friul 1976-2026, 50 anni dopo il terremoto, a cura di Luca Giuliani e Roberto Calabretto. E noi adesso ci salutiamo con con un ascolto, con un piccolo inserto audio dei cori e lo spettacolo. Io ringrazio il regista Alessandro Serra per essere stato con noi questa sera. Grazie,
1: grazie, grazie, grazie, arrivederci. Mille, grazie. Arrivederci.

0: Questo era un brano tratto dallo spettacolo I Turks dal Friul, uno spettacolo di testo di Pasolini che viene messo in scena al Teatro Nuovo Giovanni da Udine a partire dall'11 settembre, con la regia di Alessandro Serra, che abbiamo avuto nostro ospite poco fa. Intanto vorrei rispondere, prima di passare al servizio successivo, a un nostro ascoltatore, a una nostra ascoltatrice, che ha scritto al 335-5634-296 chiedendo quale fosse il brano di Vivaldi che abbiamo fatto ascoltare. Sovente il sole, un brano tratto dalla Andromeda liberata ed è l'unico manoscritto autografo vivaldiano presente a Venezia. Lo abbiamo ascoltato nell'esecuzione degli studenti del Conservatorio Benedetto Marcello, Dipartimento di Musica Antica. E adesso cambiamo appunto capitolo, come dicevamo un attimo fa, parliamo di un volume di un libro che è uscito proprio oggi, mi pare, di una mostra che inizia dopodomani. Il progetto, quindi, che si compone di questi due momenti è un progetto di Stefano Cerio. Il titolo è The Redemption of Nature e ne parliamo di tutto quanto il progetto, del libro, della mostra, ma dell'idea che vive naturalmente dietro tutto questo progetto. Parliamo con Stefano Cerio, che è il nostro ospite. Buonasera, Stefano Cerio.
1: Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Stefano Cerio, fotografo che ha voluto in questo libro che è uscito oggi, edito da Quodlibet, ha voluto portare avanti o anche rappresentare, vorrei dire, una ricerca condotta sui territori mediterranei che sono stati segnati da grandi incendi negli ultimi anni, però con una prospettiva particolare. Non è l'elemento distruttivo quello che lei ha voluto mettere in evidenza, ma l'elemento invece di rinascita dopo la distruzione.
1: Sì, infatti, diciamo appunto proprio il titolo The Redemption, cioè una rinascita della natura, una rivalsa della natura che dimostra una resistenza incredibile al grande dramma degli incendi così diffusi in questi momenti. Nel senso, io, per esempio, in territorio di Cuglieri, ad esempio, c'era un ulivo che è stato secolare, completamente distrutto, avvolto dalle fiamme, ma che dopo 2 o 3 anni è riuscito a rinascere, anche se lievemente, e dimostra di essere ancora vivo. Cioè, si vedono delle resistenze anche per esempio nella zona della riserva dello Zingaro, che aveva appena subito un incendio, grande incendio, quando sono andato a fotografarla, che le palme dopo veramente 3 mesi riescono a
0: Certo.
1: rinascere. Questa cosa mi ha colpito fortemente, perché è ovvio che i danni di questi incendi sono comunque ingenti, in alcuni casi ovviamente insuperabili, però, cioè, bisogna dire che la natura riesce a riprendere la propria forza in maniera veramente insospettata a volte.
0: Mi
1: Insomma.
0: viene a pensare che una cosa del genere farebbe poi la felicità dei genetisti, di quelli che fanno miglioramento genetico, perché andare a studiare queste piante che resistono a tutto questo e continuano a prosperare lì, a produrre probabilmente, vuol dire andare a migliorare anche la specie vegetale in questione, ma questo è un dettaglio. E invece, che non è un dettaglio di tipo non artistico, mentre invece dal punto di vista artistico le sue foto sono molto belle perché credo che diano un senso di speranza, al di là di tutto, cioè in quei colori che a volte sembrano colori tetri, poi in realtà si intravede il momento di speranza, e credo che sia questo il punto più complesso, il punto più evidente del suo progetto, no?
1: Sì, senza meno, nel senso che io, ecco, appunto quello che tendevo ad enfatizzare è proprio questo aspetto qui, appunto, di rinascita. Insomma, veramente io ho analizzato in questi territori, e poi in realtà mi sono concentrato sulla Sicilia e la Sardegna, un po' perché sono, diciamo, le regioni che purtroppo sono state più colpite da grandi incendi anche ultimamente. E devo dire che veramente girando queste zone, ho scoperto veramente delle situazioni inaspettate. Non pensavo veramente che la natura avesse questa forza in certi casi,
0: E
1: veramente.
0: poi c'è un senso di silenzio che viene fuori dalle sue foto, ammesso che questo sia possibile in una fotografia, insomma, ecco, c'è questo, è un senso molto evidente. Io non ho detto, tra l'altro, teatro, che la mostra sarà in esposizione dall'11 settembre al 10 gennaio 2027 al MUDAC di Carrara, ed è una mostra a cura di Angela Madesani, ma è chiaramente un dato che dobbiamo dare assolutamente. Lei diceva si è concentrato su Sicilia e su Sardegna. Come? Cioè, come nasce il progetto? Andando a girare per questi luoghi, a cercare specificamente queste cose, o sono state quasi le piante a incontrare lei?
1: Ma diciamo che io inizio questa mia riflessione in maniera autonoma a Pantelleria, che è un'isola che io, insomma, amo moltissimo, e che ha subito nel 22 quel grandissimo incendio, no, che ha sconvolto completamente tutta l'isola, e lì ho fatto un'operazione, diciamo, proprio installativa. E quindi, insomma, sono andato nella zona di Montagna Grande, in cui gli alberi alto fusto sono ancora completamente, diciamo, quasi completamente carbonizzati, ma che sta lì, il sottobosco sta rinascendo in maniera evidente, e ho, diciamo, installato un liquido arancione un po' fosforescente, che è il Phos-CEC, che è un liquido che viene lanciato da ieri, che è ritardante di fiamma. Quindi io, diciamo, ho spalmato su una piccola parte di sole, poi ho allargato digitalmente, ovviamente, per non inquinare il suolo in maniera impropria, quindi l'ho fatto digitalmente, ma ho spalmato questo liquido, che è un liquido che ha proprio la funzione di ritardare, di ritardare la fiamma. Quindi non viene lanciato sul fuoco, ma viene lanciato nelle zone limitrofe per impedire al fuoco di espandersi. E quindi questa mia idea era, in un certo senso, in maniera simbolica, di salvaguardare ancora il posto dal fuoco. Quindi era un lavoro, diciamo, questo più che fotografico, direi installativo, diciamo, poi la fotografia documenta l'installazione, ma in realtà è un lavoro più esclusivamente installativo, insomma, ecco, come ad esempio è anche abbastanza installativo, non so se ha visto nel libro, quei grandi negativi
0: ho visto, esatto, era quello di cui le volevo parlare, sì, infatti, quello dei negativi, dell'uso che ha fatto dei negativi, del trattamento, diciamo, dei negativi. Ma lascio a lei la parola.
1: Diciamo, ecco, io ho utilizzato l'antica macchina a banco ottico, no? Quella che si vede, diciamo, col telo nero, quella un po', insomma, desueta da questo punto di vista, che realizza questi grandi negativi 20x25 centimetri, che sono, diciamo, l'esempio più unico di negativo fotografico, perché sono anche molto costosi e complessi nella realizzazione. E poi ho utilizzato una specie di grande forno industriale, diciamo, uno sverniciatore, e li ho accartocciati col caldo, diciamo, e quindi ho perduto quello che è l'originale fotografico per eccellenza, nel senso, lo stesso calore che ha distrutto gli alberi, in realtà l'ho utilizzato per distruggere i negativi, e quindi privarmi in maniera, diciamo, dell'unicità dell'immagine fotografica analogica classica. Ecco.
0: Quindi è una scelta che ha una funzione vuol dire simbolica, in qualche modo, soprattutto.
1: Simbolica. Sì, direi simbolica, fondamentalmente simbolica.
0: Anche se lei riporta sul libro l'esito di questo trattamento, no? Cioè, questo
1: sì,
0: si vede. Quindi ha anche una sua valenza, se vogliamo, visiva di impatto forte, però è fondamentalmente simbolica.
1: È simbolica perché è comunque una perdita, perché l'immagine, diciamo, l'originale fotografico per eccellenza viene comunque distrutto, in un certo senso con un legame alla distruzione della pianta, perché poi, insomma, ecco, diciamo, la verità la natura rientra fortissimo in queste zone, ma chiaramente gli alberi a grande fusto, alcuni sono irrimediabilmente perduti, purtroppo, insomma, ecco.
0: La mostra di Carrara, curata da Angela Madesani, porta in esposizione 12 fotografie, mi pare di capire, di grande formato, ma anche un video.
1: Sì, un video, sì, in realtà poi ho, diciamo, campionato tutte queste zone bruciate dall'alto con l'utilizzo di un drone che non è un'estetica che amo particolarmente, però in questo caso è veramente utile per campionare il territorio, quindi mostrando questi luoghi bruciati, e il video ha un trattamento di estrema sovraesposizione. Diciamo, l'idea era proprio di mostrare l'immagine bruciata, no? Si dice una foto molto chiara, una foto bruciata, si dice anche. E quindi questo riutilizzo della sovraesposizione in video riporta anche quello all'idea della bruciatura, insomma, del fuoco, in un certo senso.
0: Anche l'uso del quello che cui faceva cenno prima, l'uso del ritardante di colore rosso, anche quello vuole essere simbolico, diciamo così, oppure lì è anche la scelta di un tratto cromaticamente molto forte, molto, molto d'impatto, appunto.
1: Sì, sicuramente rispetto alla media delle mie opere, che sono sempre un po' così, è sicuramente molto, molto d'impatto il lavoro sul Fast Check, però in realtà l'ho utilizzato indipendentemente dall'aspetto, diciamo, cromatico, proprio per il suo significato simbolico. Ecco,
0: Sì.
1: esattamente quello, diciamo. Anche perché io i miei ultimi lavori, appunto, sono molto installativi e sono comunque, diciamo, delle variazioni nel territorio naturale con delle cose che ho sempre aggiunto, così come in Brenva, in cui ho aggiunto un grande muro gonfiabile nei punti in cui si arrivava il ghiacciaio del Brenva quando ero ragazzo, quindi, no, quindi segnando questa cosa, così come il lavoro Aquila, in cui ho montato dei gonfiabili nelle zone che hanno, diciamo, naturali, ma che hanno subito il terremoto. Quindi è una mia caratteristica quella in realtà di inserire degli aspetti nel territorio naturale, quindi, diciamo, questo aspetto installativo è molto presente nei miei ultimi lavori, insomma.
0: Sì, Stefano Cerio, mi viene anche da chiederle, lei procede senza mezzi termini perché passa dalla rappresentazione di luoghi di turismo, di acquapark, eccetera, a questi spazi invece, e non è questo l'unico caso, invece in cui domina l'elemento naturale basta e l'assenza dell'uomo quasi diventa un elemento fondante, connotante di tutto quanto. Qui l'assenza dell'uomo in questo, per esempio, The Redemption of Nature, si avverte molto forte.
1: Sì, si avverte molto
0: Oddio, i
1: forte,
0: danni
1: diciamo,
0: dell'uomo
1: è una.
0: no, perché quelli si vedono in primo piano, i danni indotti dall'uomo, però la presenza vera e propria non c'è.
1: Esattamente quello, insomma, così come non c'era nel lavoro sullo scioglimento dei ghiacciai, ma in realtà la presenza dell'uomo è purtroppo presente negli effetti delle politiche dissennate. Insomma. È chiaro che diciamo, i grandi incendi sono spesso indotti da mano umana e ovviamente utilizzano il problema climatico per enfatizzare i danni, però è chiaramente, diciamo, la non presenza nelle foto dell'uomo in realtà lo evoca quasi sempre.
0: Tornando a questo progetto, The Redemption of Nature, immagino che lei abbia visto tanti luoghi di piante, diciamo così, resistenti, rinate, risorte, quasi vorrei dire in qualche maniera, ne avrà viste tante. Cosa l'ha indotto a scegliere certi soggetti piuttosto che altri, cioè l'evidenza del tratto di rinascita e resistenza, un fatto puramente di estetica, ovvero di bellezza di quello che riusciva a ritrarre, il tipo di pianta, sto andando un po' a braccio, insomma, ecco, che cos'è
1: Sì,
0: che
1: sì.
0: poi fa sì che una scelta prevalga sull'altra?
1: Ma fondamentalmente il fatto che sia presente sia, diciamo, l'effetto del fuoco che la rinascita, che non è sempre evidente, perché a volte la rinascita è totale e quindi non si vede l'effetto del fuoco, o a volte purtroppo l'effetto del fuoco è poco che la rinascita, che non è sempre evidente, perché a volte la rinascita è totale e quindi non si vede l'effetto del fuoco. O a volte purtroppo l'effetto del fuoco è definitivo e quindi non si

0: interessante capire come il percorso di un fotografo come lei, che naturalmente non procede per così in maniera scomposta, vorrei dire, ma seguendo evidentemente delle idee, dei progetti, una filosofia, direi quasi, di approccio all'immagine. Ecco, come che cosa c'è adesso che sta seguendo in maniera particolare?
1: Ma diciamo, in generale la tematica ambientale mi interessa fortemente, però diciamo, io tendo a far decantare il periodo in cui realizzo un'opera da quando penso quella dopo. Penso, ho bisogno comunque di un periodo di non azione per riuscire poi a pensare. Ovviamente, cioè, nel mondo delle idee ci sono delle cose, ma non è ancora formalizzata la cosa, perché ho bisogno di un momento di stacco. Quindi in questo momento ho lavorato fino a poco tempo fa al montaggio del video, alla cura delle stampe che sono a Carrara, e alla cura della stampa del libro, che io amo molto anche come oggetto, quindi è un lavoro anche sul libro, e quindi non ho ancora idea di cosa farò dopo, perché ho bisogno proprio di questo momento di stacco tra i vari progetti.
0: Ma dal suo punto di vista, in un progetto che prevede come questo il libro e la mostra, il libro è semplicemente l'oggetto che documenta quanto c'è in mostra, oppure sono due modi diversi e complementari di portare il proprio lavoro al pubblico?
1: Questo è molto interessante, no? In realtà sono due modi diversi. A volte ci sono delle immagini che io penso esclusivamente per il libro, e non penso che possano avere un senso nella mostra vera e propria. Quindi questo non è un catalogo, come non lo mai sono i miei libri,
0: Esatto,
1: un
0: questo le
1: catalogo
0: chiedevo,
1: della
0: sì,
1: mostra,
0: certo.
1: esatto. Mai un catalogo della mostra, ma proprio un progetto pensato in maniera, ovviamente i due lavori sono collegati, i due aspetti sono collegati, ma ci sono immagini che io, per esempio, nel libro non avrei mai messo nella mostra, insomma, ecco, questo è perché sono stati, diciamo, la narrazione del libro ha bisogno anche di un lavoro più ampio, che magari nella mostra a volte può sembrare anche un pochino ripetitivo, ma invece nel libro ha una funzione importante.
0: E
1: Quindi
0: poi sono
1: il
0: meccanismi di
1: libro
0: fruizione diversi,
1: sono
0: evidentemente.
1: meccanismi di fruizione, fosse altro per il formato, nel senso che
0: Certo.
1: no, il formato, il modo di vedere.
0: I tempi
1: Quindi
0: di
1: diciamo,
0: attenzione
1: secondo me,
0: che concede lo
1: sì.
0: spettatore, insomma, chiaramente.
1: Certo. Cioè, secondo me il libro ha bisogno proprio di una sua storia ad hoc, io direi proprio senza meno. Ed è sempre stato così, insomma. Io diciamo, ho fatto tantissimi libri, diciamo, io amo molto l'oggetto libro. In questi ultimi proprio c'è anche un lavoro sulla carta, sulla copertina, però fondamentalmente è un lavoro che io penso e costruisco quasi esclusivamente per il libro, in quel caso, ecco.
0: E questo è il caso del progetto, appunto, The Redemption of Nature, di cui abbiamo parlato questa sera, un progetto di Stefano Cerio che ha di fatto pubblicato un libro con le sue fotografie, un libro edito a Quod Libet, che è uscito oggi, e contemporaneamente porta queste immagini in mostra al MUDAC di Carrara a partire dall'11 settembre fino al 10 gennaio 2027. Questo progetto, The Redemption of Nature, nasce, appunto, ne abbiamo parlato, da una ricerca condotta sui territori mediterranei che sono stati segnati da grandi incendi negli ultimi anni, e le immagini, appunto, restituiscono questi paesaggi sospesi, silenziosi, dove i segni dell'incendio convivono con i primi indizi della rinascita. Appunto, in questo senso, il riscatto, possiamo dire, è la resurrezione della natura. Io ringrazio molto allora Stefano Cerio per essere stato con noi. Noi ci salutiamo con un brano musicale che parla di una pianta che resiste all'inverno, Der Lindenbaum, un Lied di Schubert dalla Winterreise. Grazie ancora allora a Stefano Cerio per essere stato con noi. Grazie.
1: Grazie, a risentirci.
0: Arrivederci.

E questo era Der Lindenbaum, il Lied di Schubert, estratto dalla Winterreise, dalla raccolta Winterreise, e Viaggio d'inverno. L'abbiamo ascoltato nella interpretazione di una delle coppie più felici della musica del Novecento, ovvero quella formata da Benjamin Britten, in questo caso al pianoforte, e Peter Pears, tenore. E adesso siamo molto vicini ad aprire l'ultimo capitolo di questa puntata di Radio 3 Suite di questa sera, del 9 settembre, perché stiamo per aprire il secondo cartellone Festival dei Festival a cura di Giorgio Marino e vi proponiamo la seconda parte di un concerto che parzialmente appunto è andato già in onda ieri. È un concerto in cui la London Symphony Orchestra è diretta da Antonio Pappano, che è il direttore principale al London Symphony Orchestra a partire dal settembre del 2024. Noi conosciamo molto bene Pappano, tra l'altro, per la sua lunga militanza alla guida dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, ben 18 anni, ancora più lungo il periodo di direzione musicale alla Royal Opera House Covent Garden di Londra, addirittura lì solo 22 anni, dal 2002 al 2024, e nel 2024 appunto invece ha assunto il ruolo di direttore principale della London Symphony Orchestra che ascoltiamo stasera. E il brano che ascoltiamo è un brano di quelli che da sempre gode dei favori del grande pubblico, vorrei dire, perché è un pezzo magnifico ed è una delle sinfonie più note di tutto quanto l'Ottocento, pur essendo stato scritto veramente negli ultimi anni dell'Ottocento. Parlo della Sinfonia numero 6 in Si minore, opera 74, patetica di Tchaikovsky, composta tra il 1892 e il 1893, anno in cui è stata poi eseguita per la prima volta a San Pietroburgo. Il titolo Patetica, che forse sta a sottolineare il fatto che c'è una componente dolorosa, quasi ostentata per tutto quanto il lavoro, e forse oltre che ostentata, stemperata nella meraviglia della musica stessa. Si dice appunto che il titolo Patetica sia stato suggerito al compositore e dal fratello Modest, la cui opinione Tchaikovsky aveva in gran conto, e appunto sarebbe stato suggerito dal fratello all'indomani della prima esecuzione. E naturalmente è anche una sinfonia fatidica, vorrei dire, in qualche maniera, perché fu eseguita per la prima volta il 16 ottobre, o diciamo il 1893, a San Pietroburgo. Il 25 ottobre, cioè 9 giorni dopo, Tchaikovsky sarebbe morto per un attacco di colera. E dunque a quel punto la sinfonia è diventata poi quasi una sinfonia intesa come una sorta di grido di dolore finale, una sorta di confessione autobiografica fatta in punto di morte, una sorta di commiato tragico e dolorosissimo. Ma in ogni caso è una sinfonia che ha tutto quanto un andamento veramente coinvolgente nei confronti del pubblico e ha anche alcune particolarità veramente interessanti dal punto di vista strutturale, perché per esempio sposta nel finale il movimento lento che nell'Ottocento, nella Sinfonia dell'Ottocento, era tradizionalmente collocata invece al centro, invece in questo caso si chiude con un adagio lamentoso e al centro ci sono invece due movimenti, due allegri sostanzialmente, quindi c'è un adagio iniziale, un adagio finale e in mezzo due allegri. Appunto, anche strutturalmente diventa una sinfonia originale, interessante, ma forse ha anche un senso questa chiusura con l'adagio, se si ragiona poi su quelli che sarebbero stati gli elementi di vita, in questo caso di morte, di Tchaikovsky stesso. Ecco, questo ha reso la Sinfonia Patetica, oltre alla straordinaria invenzione melodica che sorregge tutta quanta la Sinfonia, perché è chiaro che la ricchezza di idee melodiche, la densità di suono, la capacità di orchestrare mettendo in evidenza le diverse sezioni, sempre con un'enfasi che qualche volta sfiora anche la retorica, ma voglio dire una retorica bella, di quelle che in qualche modo
modo prende lo spettatore, prende l'ascoltatore e lo prende allo stomaco, e poi dopo averlo preso allo stomaco lo induce a ragionare. Ecco, tutto questo probabilmente ha reso la patetica nel suo genere evidentemente di sinfonia iperromantica o tardoromantica, a dirsi voglia, l'ha resa una sinfonia popolare e amatissima. Noi la ascoltiamo allora finalmente, questa sinfonia numero 6 in si minore, opera 74, patetica di Piotr Ilyich Čajkovskij, scritta nel 1892-1893, si compone di 4 movimenti. Il primo è adagio, poi seguito da un allegro non troppo, il secondo movimento un allegro con grazia, il terzo un allegro molto vivace e il quarto, lo dicevamo, è un adagio lamentoso seguito da un andante. Dirige Antonio Pappano, l'orchestra è la London Symphony Orchestra, il concerto è stato registrato il 10 maggio 2026 alla Barbican Hall di Londra. Buon ascolto.

Davvero com'è bello il finale della patetica Sinfonia numero 6 in Si minore opera 74 di Piotr Ilyich Tchaikovsky in quattro movimenti. Noi l'abbiamo ascoltata dalla London Symphony Orchestra diretta da Antonio Pappano in una registrazione del 10 maggio 2026. Era un concerto che si è tenuto a Londra a Barbican Hall e ricordo che Pappano ha con la London Symphony a partire da settembre 24 un rapporto di collaborazione stabile in quanto è direttore, quasi stabile in quanto è direttore principale dell'orchestra inglese, della prestigiosa orchestra inglese. Leggo un messaggio di Andrea da Siena che ha scritto: mi sembra una patetica con una grandissima tensione, bella, sono quasi sorpreso. Però dopo il finale d'Italia, Australia e basket femminile ci sarebbe voluto qualcosa di più conciliante con il riposo. E vabbè, abbiamo scoperto che l'Italia ha perso questa partita pur avendo fatto una rimonta clamorosa, ha perso all'ultimo secondo, va bene, ma insomma Tchaikovsky poverino non poteva saperlo che ci sarebbe stato, e nemmeno Pappano, che ci sarebbe stato Italia-Australia di basket femminile. E era l'ultimo ascolto naturalmente di questo cartellone, il secondo cartellone di puntata del 9 settembre, di mercoledì 9 settembre 2026 di Radio 3 Suite, e abbiamo trasmesso la seconda parte di un concerto la cui prima parte invece abbiamo già trasmesso ieri, in cui appunto Antonio Pappano guidava la London Symphony Orchestra. E adesso, dopo aver ascoltato tanto Mahler nella prima parte della serata, nel primo cartellone c'era il Mahler trascritto da Benjamin Britten con What the Wild Flowers Tell Me, e poi lo abbiamo ascoltato anche nell'intervallo naturalmente quando abbiamo mandato lo scherzo dalla Sinfonia numero 10, quello ricostruito da Cook naturalmente. Adesso ascoltiamo invece un Mahler direi super classico, uno dei brani mahleriani più ascoltati, più amati, più noti. Parlo dell'Adagietto dalla Quinta Sinfonia, anno 1904. Lo conoscono tanto gli spettatori e gli ascoltatori di musica, ma anche gli spettatori di cinema, per l'utilizzo magistrale che Visconti ne fece nel film Morte a Venezia. Ascoltiamo l'Adagietto dalla Sinfonia numero 5 di Gustav Mahler in Do diesis minore 1904 dai Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado.

Nasce dal silenzio e ritorna nel silenzio l'adagietto di Gustav Mahler dalla Quinta Sinfonia. Era l'ultimo ascolto di questa serata, di questa puntata di Radio 3 Suite. Io vi ricordo che domani avremo ancora tanta musica con due cartelloni, messa in si minore di Bach e poi da Milano Musica il quartetto Nus con Alda Caiello e musiche di Peter Ottovos. Finisce qui la puntata, dunque. Io ringrazio i due tecnici Mirko Buonomo e Fiore Liborio, ringrazio la regista Marianna Gallerano per l'assistenza e per il gran lavoro fatto. Grazie a voi per averci seguito. Buonanotte da Stefano Valanzuolo, a domani.

0: Chris e anche su RaiPlay Sound nella sezione Playlist.
1: Para todos la luz. Para todos.

fortuna che Becuccio non era salito. Li trovai che avevano addobbato di nero un grosso scarabocchio su un catafalco e acceso intorno quattro candele. Parlavano di Parigi e naturalmente Momina diceva la sua. Chiesi che cosa succedeva. La nene, vestita di velluto rosso, mi disse disinvolta che Loris celebrava la morte del suo secondo periodo e che avrebbe fatto un discorso polemico. Ma il vocio era forte e Loris, rintanato sul letto, ruminava qualcosa per conto suo, fumando con gli occhi chiusi. C'era molto fumo e diverse facce che non conoscevo. C'era il vecchio pittore che era venuto con noi a Saint Vincent. C'era la piccola signora in raso dagli occhi libidinosi. C'era quel fefè del veglione. C'era Mariella, bionda e vociante. Non vidi subito Rosetta. Poi la trovai che fumava nel vano della finestra. Un piccolino mezzo gobbo le stava davanti e lei carezzava un gattino che si teneva sul braccio. «Come va?» le dissi. «È suo?» «È venuto dai tetti», mi disse. «Nessuno l'aveva invitato». Lo studio era abbastanza in ordine. Su un tavolo vicino al lavandino c'erano piatti di antipasti e di dolci, bottiglie, qualche bicchiere. Tutti avevano già in giro, per terra o tra le mani, un bicchiere. Pensai che quel giorno la nene doveva aver lavorato quasi quanto me, ma che per lei tutto finiva con la notte. Le voci e i discorsi che scoppiavano erano già di gente tocca. Io mi tenni in disparte. Non salutai nemmeno tutti entrando. Trovai da sedermi e da bere e poggiai la testa contro il muro. Su tutte salì la voce di Mariella, che parlava di un teatro di Parigi e di una ballerina negra che non era la Baker. «Mangiate, mangiate!» esclamava la nene preoccupata. Il giovanotto del veglione venne ad accendermi la sigaretta. Mi guardava con gli occhietti. «E quel suo cavaliere?» mi disse. «Non sono un cavallo», risposi. Sghignazzò come allora. Si cacciò le mani in tasca, piantandosi davanti alla mia sedia. «Troppe donne qui», mi disse. «Vorrei che ci fosse lei sola». «No, no», gli dissi. «Lei ha bisogno di veder gente. Si impara sempre dalla gente». «Mi inviti nel suo atelier, tutti ne parlano». «Si figuri, lei è già un cliente». Ma era scemo, non seppe continuare. Ghignò e mi chiese se mi piacevano i gatti. Gli dissi che preferivo i liquori. Andò a versarmi un bicchierino, fece il gesto di baciarlo e me lo tese. «Lo beva se ci tiene», gli dissi. Finì che lo bevve. Io ascoltavo il discorso che il mezzo gobbo faceva con Rosetta. Era un ragazzo vecchio, dalla faccia rugosa. Parlava dei negri del tombolo. Le diceva, erano sempre ubriachi di liquori e di droghe. Di notte facevano orge e si tiravano coltellate. Quando una ragazza era morta la sotterravano nella pineta e ci appendevano alla croce le mutandine e il reggiseno. Giravano nudi, diceva. Erano primitivi autentici. Rosetta lisciava il gatto e mi guardò di sotto in su. «Succedevano scene da pazzi», diceva l'altro. «Gli americani facevano battute ma non riuscivano a snidarli. Vivevano in capanne di foglie. Dopo nessuna guerra sono mai successe cose simili». «Fefè», disse la sua a bocca piena. «Peccato che sia finita», disse. «Sarebbe stata una bella villeggiatura». Il mezzo gobbo lo guardò seccato. «Si scandalizza?» gli disse Rosetta. «Hanno fatto qualcosa di diverso da noi? Erano gente di coraggio, più di noi». «Capisco i negri», disse allora Fefè, «ma non capisco le donne, vivere così nei boschi. Morivano come le mosche», disse il gobbo. «Anche gli uomini morivano». «Sono stati ammazzati», disse Rosetta, «col freddo, con la fame, affucilate. Perché questo?» «Perché non questo?» disse il gobbo ghignando. «Rubavano, si distruggevano tra loro, si riempivano di droga». Il gatto sfuggì dal braccio di Rosetta. Lei si piegò per riacchiapparlo e disse: «Le stesse cose si fanno a Torino. Dov'è il male maggiore?» Dal letto strillavano. Qualcuno aveva acceso un bicchierino di liquore e gridava: «Spegnete la luce!» Nell'urlio delle ragazze spiccò la voce di Mariella. Qualcuna, mi parve Momina, spense davvero la luce. Seguì un istante di silenzio confuso. Cercai subito Rosetta nell'ombra. Mi parve di tornare a quella notte nella mia stanza quando lei aveva spento. Ma già tutti dicevano: «Quanto è bello, lascia così!» Le quattro candele sul catafalco e la fiammella azzurrina che qualcuno aveva posato a terra davano l'impressione di trovarci dentro una grotta. Allora gridarono: «Loris, parla, Loris!» Ma Loris non si muoveva dal letto e la nene andò a scuoterlo e litigarono. Io vedevo le due ombre agitarsi sulla volta, sentivo Loris bestemmiare. Pare che non fossero venuti molti dei pittori invitati e lui diceva villanamente che non era il caso di fare un discorso a noi altri. Il bello è che tutti lo presero in parola e si riformarono i gruppetti e qualcuno si sedette per terra. Ricominciarono a bere. Mariella mi passò accanto e mi chiese se mi divertivo.
Mi disse di guardare il catafalco, quanto faceva teatro, quanto era surrealista, e riattaccò con la sua recita. Fortuna che la nene venne a cercarla quasi subito perché facesse girare un piatto anche lei. Rosetta beveva molto, era scura. Adesso stava seduta in un gruppo dove c'era anche Momina, ai piedi del letto di Loris, e raccontavano storielle, tacevano, ridacchiavano. Nei riflessi delle candele io cercavo di non incontrare gli occhi della nene. Glieli avevo visti gonfi, sentivo la crisi, il suo dispetto salire perché la festa andava avanti fiacca. Non le restava che sbronzarsi e tra poco l'avrebbe fatto, ma aveva ancora una speranza che arrivasse qualcuno a ridare vita. Qualcuno parlava di andarcene, di sederci col fiasco sui gradini del monumento all'artigliere. «Andiamo in barca», disse un'altra. «Andiamo a donne», disse la voce fessa di un ragazzo. Queste cose fanno ridere. Rise anche Loris sul letto con la sua pipa. «E noi», disse una voce di donna, «andremo a maschi». Eravamo imbruttiti e sfasati. O forse era l'effetto di quel quadro di Loris di cui nessuno si occupava. Cominciò il vecchio pittore dai baffi cinesi. «A Marsiglia», disse. «Le belle signore vanno al porto nelle case di piacere e pagano per farsi nascondere dietro una tenda». Io pensavo che avrei dovuto andare a dormire e che domani era una grossa giornata. Momina disse: «Pagare perché? Fanno loro un favore alle case». Loris, Fefè, il mezzo gobbo e gli altri tutti gridarono che era bello far pagare le donne. La nene entrò nel nostro crocchio. Ormai facevamo un solo cerchio, compreso il gatto sulle ginocchia di Momina. Qualcuno mi palpava il fianco, gli dissi di smetterla. «Sentite», disse un ragazzo nuovo che non conoscevo. «Ripassando il Po si arriva in via Calandra. Lo sappiamo», guardò me e Momina con aria insolente, «che una signora non ci passa volentieri. Ebbene, andiamoci insieme, ben inteso, all'osteria. Dai vetri si vede il va e vieni. Ci state tutti?» La nene ci supplicò di aspettare se venisse ancora qualcuno, di mangiare, di cantare tutti insieme. Disse a Loris di non essere un porco. Voleva almeno che bevessimo, che aspettassimo mezzanotte. «È mezzanotte», le dissero. «Non vedi che è già buio?» «Poi torniamo», le disse Mariella. «Portiamo il gatto», disse un altro. Per uscire qualcuno accese la luce e tutti avevano facce stravolte. Persi di vista Rosetta e Momina. Mi toccò scendere col gobbo e con Fefè. Giù dalla scala era un baccano. La voce di Loris rimbombava. Io pensavo di andarmene, ma Fefè mi diceva sciocchezze e non vedevo più le altre sul viale. Insomma, li seguì nell'osteria di via Calandra. Non è una viuzza e ricorda un poco via Margutta. L'automobile di Momina era già ferma davanti alla bettola e dentro la bettola era una confusione. La gente al banco ci guardava ostile. Va bene che noi altre potevamo anche essere ragazze delle case di rimpetto, ma a quell'ora e tutte insieme, in giro coi clienti? Queste cose io le immaginai. Ma i ragazzi, lo stesso Loris, le dicevano forte. Mi resi conto che era tutta una burla che divertiva i ragazzi e che noi altre ci eravamo prestate da sceme. Non capivo Momina cascarci così. Ma Momina e Rosetta s'erano già sedute ai tavolini di latta arrugginita e facemmo circolo. Si sedette Mariella, si sedette il pittore, si sedette la nene. Via via che di noi ne entravano, diventava più difficile parlarci e capire perché fossimo là. Il padrone fece scostare due ometti coi baffi che bevevano nell'angolo e ci ammassò tutti quanti vicino alle cassette di legno dei ligustri sull'entrata. Già prima, entrando nella via, c'erano pochi lampioni e finestre, questo sì, avevamo visto una bancarella e l'uomo in bianco che vendeva torrone e castagnaccio. Poi gruppetti di soldati, di ragazzi che scantonavano vociando in un portone e davanti al portone Fefè aveva dato un colpetto di tosse. Era largo, chiuso da una vetrata, semibuio, e risentii l'odor di piscio, di acetilene e di fritto che da bambina avevo sentito la sera sotto casa mia. Nella bettola la nene già si lagnava che dal suo posto non vedeva la strada. Nessuno di noi vedeva la strada. C'erano perfino le tendine ai vetri. Per osservare quel movimento e gustarlo bisognava stare in piedi al banco e di là sporgersi, guardare dalla porta, insomma muoversi. Il mezzo gobbo e il ragazzo elegante che ci avevano portate nella bettola se la risero insieme e dicevano con Loris che una buona inchiesta sulla vita può farla soltanto una donna che abbia il coraggio di esercitare. Mariella stava sulle spine. Rosetta taceva, un po' ubriaca, col gomito sul tavolo. Il padrone volle sapere che cosa bevevamo. Il locale era basso, rivestito di legno, sapeva di vino e di segatura bagnata. A parte la nostra baraonda e i discorsi scemi dei ragazzi, di Loris, era una solita osteria di gente tranquilla. C'era perfino una ragazza dietro il banco e un soldato le parlava sbirciando noi altri. Da un momento all'altro avrebbe potuto entrare Becuccio.
Invece di rispondere al padrone, i nostri vociavano. Io devo dire che mi vergognavo. Cercavo di cogliere gli occhi di Momina o di Rosetta, di fargli cenno che venissero via. Ma Momina gridava qualcosa, animata, seccata contro Loris. Rosetta non rispondeva alle mie occhiate. La nena era scomparsa. Discussero, volevano il marsala all'uovo, dicevano che in questi casi si prende il marsala all'uovo. La piccolina vestita di raso rideva più dei ragazzi, li eccitava, chiedeva dov'era la nene e se aveva attraversato la strada. Fosse stato possibile, sarebbe entrata lei coi ragazzi nel portone dirimpetto. Lo disse, gettò perfino qualche occhiata al soldato. Io mi aspettavo quel che poi successe. Tornò la nene, venne del vino nero, del fusto. Qualcuna di noi prese la grappa, prese l'anice, prese la china. Cominciò Loris a dire «Padrona» alla nene. «Padrona, ci faccia vedere le ragazze. Queste che abbiamo sono porche da poco». «Che ne sa?» disse Momina tra i denti. Ridendo e gridando, cominciarono a dire che bisognava provarci, fare il confronto, dare un punteggio. Allora cominciò una discussione su chi di noi sarebbe stata la miglior prostituta. «Per doti d'animo e di corpo», disse il gubbetto. Venne discussa anche Mariella, che finì per infervorarsi e pigliare sul serio il punteggio. Quasi quasi litigò con Momina. Ma il vecchio pittore disse che tutte eravamo meritorie, che era questione di momento e di gusti, e il criterio doveva essere un altro, la tariffa, il locale dove avremmo potuto lavorare. Qualcuno cercò di nominare tabarini e palcoscenici. «No, no», disse il gobbo, «qui si parla di vere marchette». Andarono avanti per un pezzo. Alla fine erano rossi in faccia più i ragazzi che Mariella. A Rosetta non trovarono un posto. «Croce Rossina», conclusero, «ingenua per combattenti». Ma non si fermarono qui. «Ci avete messi sul gusto», cominciavano a dire. Adesso sulle spine ci stava Fefè. Già qualcuno era andato fin sulla porta e gettavano occhiate sceme da noi alla strada. Si alzò Momina e andò anche lei sulla porta. Li sentì ridere e rimbeccarsi. «Ecco, ecco», dicevano, «entra un vecchietto, entra una comitiva». «Rosetta», le chiesi freddamente, «lei si diverte proprio tanto». Rosetta aveva gli occhi più che mai infossati e mi guardò con un sorriso vago. La nene, che si dibatteva a zampate col vicino, l'urtò. Rosetta ripiantò i gomiti sul tavolo e disse «domani è un'altra giornata, non le pare?» Tornò Momina dalla porta. «Quei fessi», diceva, «quegli idioti, ci sono andati». Erano andati Loris, il gobbo e un altro. Lo dissero alla nene. La nene alzò le spalle, vuotò il bicchiere e tirò fuori una matita. Scrisse «porco» sul tavolino. Ci guardò sfacciata, supplichevole, sbronza. Stavolta al gabinetto l'accompagnò Mariella e al pittore, che sorrideva a Bonario e a Fefè, io dissi che pagassero il conto. Poi con Momina e Rosetta salimmo sulla macchina e ce ne andammo. Scesi quasi subito, a Porta Nuova. L'indomani Becuccio mi portò Febo in via Po. Fu una domenica vuota, inutile, perché passammo la mattina a ritoccare, a spegnere e accendere lampade, a fumare sigarette sedute in poltrona. Madame non era arrivata. La solita storia. Invitai Febo e Becuccio a colazione in albergo per potermene stare zitta e riposare. Si attaccarono a parlare di politica e Febo diceva che in Russia non c'è libertà. «Di far che cosa?» gli chiese Becuccio. «Per esempio», diceva Febo, «di mettere su un negozio come il nostro, di arredarlo come piaceva a noi». Becuccio gli chiese per quanta gente era fatto il nostro negozio. Febo disse che non importava la gente, perché tanto il buon gusto ce l'abbiamo in pochi. Becuccio gli chiese se noi due, che avevamo diretto i lavori, eravamo stati liberi di fare di nostra testa. Febo rispose che in Italia era ancora possibile a un artista di far di sua testa perché i padroni che pagavano dovevano tener conto dei gusti del pubblico. «Il pubblico vuol dire la gente», gli rispose Becuccio, «e la gente non importa perché il buon gusto ce l'abbiamo in pochi. Chi decide, insomma?» «Decide il più furbo», disse Febo. Becuccio disse che lo sapeva benissimo, ma che questo era il male. Fu l'ultima volta che parlai con lui. Restò un momento dopo che Febo se ne andò e mi chiese se tornavo a Roma presto. Gli dissi se passava da Roma di farsi vivo. Non mi chiese l'indirizzo di Roma. Sorrise, mi tese la mano, non portava più il bracciale e se ne andò. Stetti sola tutto il giorno. Passeggiai dalle mie parti in via della Basilica. Adesso la piazzetta, i portoni, le bettole mi spaventavano meno. Porta Palazzo si chiamava Piazza della Repubblica. Per le viuzze vuote, nei cortili, vidi bambine che giocavano. Verso sera si mise a piovigginare, una pioggia fresca che sapeva d'erba, e arrivai fino in Piazza Statuto sotto i portici. Entrai in quel cinema.
Madame arrivò di notte in automobile col marito e tutti quanti. Fanno sempre così. Mi svegliarono al telefono, io credevo fosse Morelli. Buttarono in aria l'albergo, mi toccò rivestirmi e prendere con loro il caffè, sentire la storia di un temporale sugli Appennini. Tornai a letto che era l'alba. Ero contenta perché ormai non toccava più a me comandare. Stando così, nello stesso albergo, a distanza di un piano, non ebbi più un momento di pace. A tavola, in via Po, in automobile, ero sempre con qualcuno. L'arredamento non dispiacque a Madame. Trovò da dire sulla scala che non aveva le guide e a un certo punto parlò di trasportare il negozio in via Roma. Poi partì per Parigi con due disegnatori. L'arredamento non dispiacque a Madame. Trovò da dire sulla scala che non aveva le guide e a un certo punto parlò di trasportare il negozio in via Roma. Poi partì per Parigi con due disegnatori e lasciò detto a me e al marito

andato di sua testa e l'aveva incantata. L'aveva convinta a metter su una compagnia di riviste per presentare i modelli. Cominciarono a vedersi in albergo e in via Po musicisti e impresari. Non mi pareva più Torino. Fortuna che bastava cominciare una cosa perché l'indomani si pensasse già ad altro. E allora smisi di occuparmene e passavo le giornate in atelier. Un giorno dissi, chissà Rosetta, e telefonai a Momina. Vengo da te, mi rispose. Non so cosa dirmi. Quella stupida si è uccisa un'altra volta. Aspettai col cuore in gola la macchina verde. Quando la vidi al marciapiede uscii dal negozio e Momina sbatté lo sportello, traversò il portico e mi disse «Che fretta!». Era elegante, aveva un basco con la piuma. Salì con me in un salottino. «È successo che manca da casa da ieri. L'ho cercata mezz'ora fa al telefono e la cameriera mi ha detto che è in gita con me». Non c'era errore. Né Mariella né la Nene l'avevano vista. Momina non aveva il coraggio di telefonare alla madre. «Speravo ancora che fosse con te», balbettò con una smorfia. Le dissi che la colpa era sua, che se anche Rosetta non si ammazzava la colpa era sua. Le dissi non so che cosa. Mi pareva di aver ragione, di potermi vendicare. La insolentii come se fosse mia sorella. Momina guardava il tappeto e non cercava di difendersi. «Mi secca», disse, «che credono che fosse con me». Telefonammo alla madre, non era in casa. Allora in macchina facemmo il giro dei negozi e delle chiese dove poteva essere andata. Tornammo alla villa di dove volevo telefonare al padre, ma non ce ne fu bisogno. Mentre scendevo dalla macchina, la vidi avvicinarsi, grossa e nera, sotto gli alberi del piccolo viale. Per tutto quel giorno, in compagnia dei due vecchi che urlavano, telefonammo e aspettammo e corremmo alla porta. A me pareva di essere stata sorda e cieca. Mi tornavano in mente le parole, le smorfie, gli sguardi di Rosetta e sapevo di averlo saputo, sempre saputo e non averci fatto caso. Ma poi dicevo, si poteva fermarla? E dicevo, magari è scappata come te con Beccuccio e rivedevo le smorfie, le parole, gli sguardi. Poi cominciò a venire gente. Tutti dicevano, la trovano, è questione di tempo. Venne Mariella, venne sua madre, conoscenti e parenti, venne uno della questura. Nel salone arioso sotto il grande lampadario sembrava un ricevimento e si chiedevano come può darsi che chi come Rosetta ha tanto bisogno di vivere voglia morire. Qualcuno diceva che il suicidio andrebbe proibito. Momina discorreva con tutti, tagliente e cortese. Non mancò qualcuna che mi parlò del mio lavoro e si informò dell'apertura del negozio. Altri negli angoli cominciavano a dirla loro sulla storia di Rosetta. Io non potevo più restare. Madame mi aspettava. Tutta la sera mi rimasero in mente gli occhi stravolti della madre, la faccia istupidita e feroce del padre e non riuscivo a non pensare che somigliava a Rosetta. Momina, che doveva telefonarmi, non si faceva viva. Ero in seduta coi disegnatori e con Febo. Mi alzai e andai io al telefono. La cameriera mi disse piangente che la signorina era stata trovata. Era morta, in una camera d'affitto di via Napione. Venne Mariella al telefono. Mi disse con voce rotta che non c'erano dubbi. Momina e gli altri erano andati a riconoscerla. Lei no, non poteva, sarebbe impazzita. La portavano a casa. S'era di nuovo avvelenata. A mezzanotte seppi il resto della storia. Passò Momina in albergo con l'automobile e mi disse che Rosetta era già a casa, distesa sul letto. Non pareva nemmeno morta, soltanto un gonfiore alle labbra, come fosse imbronciata. Il curioso era stata l'idea di affittare uno studio da pittore, farci portare una poltrona, nient'altro, e morire così, davanti alla finestra che guardava su Perga. Un gatto l'aveva tradita. Era nella stanza con lei e il giorno dopo, miagolando e graffiando la porta, s'era fatto aprire.

Valentina Carnelutti ha letto Tra donne e sole di Cesare Pavese, a cura di Fabiana Carobolante e Filippo Travaglio, replica del 2021. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.

0: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
1: Classico notturno. Niccolò Fiorenza, concerto in La minore per flauto diritto, tre violini e basso continuo. Largo, allegro, grave, allegro assai. Ensemble strumentale Collegium Pro Musica, flautista e direttore Stefano Bagliano.

0: Di Niccolò Fiorenza avete ascoltato Concerto in La minore per flauto diritto, tre violini e basso continuo. Ensemble strumentale Collegium Pro Musica, flautista e direttore Stefano Bagliano.
1: Ascoltiamo di Karl Maria von Weber Unbefangenheit, opera 30 numero 3. Sind es Schmerzen? Opera 30 numero 6.